0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
6: Dieci secondi.

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: è scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Gibby?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scappo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora, lo uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta, capito? Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Jimmy!
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
9: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verdi.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh.
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Iachino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, Sciucchizzone. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
9: Ragazzi, adunata!
10: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
1: Ma chi me lo ha fatto?
2: Finalmente sei qui, Sei qui. Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
3: Ci hai rovinato lo stomaco.
4: Perdonate, signor professore.
2: Perdonarti. Lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
5: Capita.
2: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
5: La tecnica moderna.
2: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
5: La scuola francese.

0: fuori. Un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo! Lascialo!
1: No! Quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai! Lasciami! Lasciami!
4: L'aiuto avvelenatore.
5: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
3: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
3: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
6: Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
6: Pronto?
7: Frata?
6: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
6: Ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che...

0: prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo per inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì, sono un povero dottore malato.
2: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
3: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
2: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
3: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
4: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
4: 33.
0: 43.
4: 43.
0: 53.
4: 53.
0: 73.
4: 73.
0: Tombola.
4: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
4: Errofagia?
0: Oh già.
4: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
4: Mi spoglio?
0: No, no. Fa male qua?
4: No.
0: Fermo? Fermo?
4: Ma c'è aria.
0: E va bene, un po' d'aria fa bene.
4: Scioccaccio.
0: A voi? Dunque, non vi agitate. State calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?

0: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
0: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
2: Che c'è?
3: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già se l'ho dimenticato.
2: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare. Via!
3: Ah! Sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
0: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
0: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
2: Ma se vi ho detto che vi butto
3: a mare, e perciò mi sono adeguato.
2: Ma che altro volete?
3: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
2: Voi non fate altro che dimenticare.
3: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
2: Andate via.
3: Sì, signore.

0: faccia?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
2: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
3: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
4: Ha esalato.

Laura. Dimos, soldado.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi, via, presto.

0: articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il...

0: pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
1: Sì.
0: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
3: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
1: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.

0: Ne siete proprio sicuro?
1: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però i ippopotami sono tutti smontabili.
0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
1: Nella grotta.
0: Nella grotta?
1: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
1: Noi due?
0: Sì.
1: Insieme?
0: Sì, è necessario.
1: Ma dico, io e voi?
0: Ma certo.
1: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
1: Insieme, che gioia.
2: Che c'è?
1: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
1: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto.
1: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
1: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
0: Sono ieri.
1: Bisquiglie.

0: tempo. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
2: Di leoni? Ah, giocattoli.
3: E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
0: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Ma non un paio di pedate a ondate successive farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo

0: suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
1: Abbiamo seguito.

0: Non siate così nervoso, professore.
1: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
0: No, niente da temere, qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
1: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
2: Oh. Ah, se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
3: Io ce l'ho una pianta topografica.
2: Allora siamo a posto,
3: siamo
2: consultiamola.
3: A posto.
4: Quello che cerco è il mio forte.
3: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
2: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
3: Sì, signora.
2: Ma se questa è la pianta di Milano?
3: Lo so, ma sempre piante.
2: Oh. Come faremo ad orientarci?
3: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
2: Ma voi avete la bussola?
3: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto! Toto! Toto! Toto! Toto!
2: Ah, tu,

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: rendi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: rapino.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bello.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale mentre le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Harbor Road.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, o maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute, pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: non discende dalla scimmia, no? Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci pensiamo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Aiutami a salire.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo! Su!

Papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecilli, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste!
1: Esiste! Ah!

0: telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili. E lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh,
1: oh. La la la la la la la la la la la la la la.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: è un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, pizza solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
2: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
2: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Beh...
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
5: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
5: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
5: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
5: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
5: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
5: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
5: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
3: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Talia.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanessi solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: qua che fai questa chiosa? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta, un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollie.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negozi.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: E se è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il nell'acqua è più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close all the drill for the first platoon.
0: Post.
2: Le forme di una montra te, sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porterò solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: E chiaro.
3: Cerco Sinit. Sinit.
4: Accompagnatemi! Sposa! Avanti! Ecco Sinit! Sinit! Please!

0: Presto! Let's begin! Accompanie!
1: Pardon me, sir.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora, ci rivediamo.
2: Sì, addio. Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire ora di amare giovane la vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che si può più intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo tipi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: In modo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole, e mi spiace, non si può scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettany, via, su.
0: Oh, Alio!
1: Via. No!
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti! Marsh!
3: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: I ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: È il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti? Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finiscila, sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Già, in qualche locale lontano dal porto. Già, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permisso.
1: Cobra, sei pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Stadio! Torpedo, son of Quiz! No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo...
0: O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. L'offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non la conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara,

Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino al mio. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti. Siete molto gentili, ma non è niente. Basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto con un altro nome.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Quindi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderley. Voi conoscete Menderley?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderley è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Sì, io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un banco dal largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi spiace per l'infermiera, e giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata. Sì, signora Valentina. Signorina?
1: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
1: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
2: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
2: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
2: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
2: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
2: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
2: Sì, Massimo.

0: bella notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ribaloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuta a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Veston. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.
0: Ah, è permesso, non è affamato, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto?
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo.
3: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che si è innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
3: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
1: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
2: Aspetta.
1: C'è chi ha avuto la stessa idea.

0: Non è bello?
1: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
1: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
1: Ah, grazie.
0: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
3: Bentornato, signor De Winter.
1: Grazie, Smith. Senti freddo?
0: Sì, un pochino.
1: Non devi spaventarti, sai. Sii come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
0: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, ma molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio.

0: di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

la camera della Laponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pellegrino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: Ah, no, da che parte si va nello studio?
0: Ah, per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Marco.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo?
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
3: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquazzone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
3: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
3: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ah. Ti piace come mi pettino?
3: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
3: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
3: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nelly?
3: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
3: Oh, no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
3: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
3: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: Ma è meglio che io vada a vedere.
3: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Massimo! Cos'è? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami! Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì.

0: Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il Panfilo, la vicina.
1: Un Panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me. Tra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene. Vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda. Guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda. I nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, che divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di nozze non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, ma qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rotta, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
2: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
2: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
2: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
2: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
2: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora. L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
1: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere.
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
3: eh? Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberta, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signor Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quello in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio. Sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Tennant. L'ammiraglio e la signora Burba.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: No, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì, tutto è finito.

0: Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.

0: Mi dispiace.
1: Il Baron Bar ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
0: Rebecca non era sola. Nel Panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
1: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
0: No, no.
1: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. Ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
0: Come potevi saperlo, Massimo?
1: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo.

0: Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Riscoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di zinc. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzii. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo se no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi

0: anelli, i suoi braccialetti, li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Drunk. Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene, colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui.

0: Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre. Quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembra tanto invecchiato.
0: Non passi, no.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto.

0: chiamare qui per interrogarsi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
1: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
1: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
1: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
3: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
2: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
3: Very good.
4: È veramente stupido svenire così.
5: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
5: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
5: Sicuro? Va, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
5: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
5: Torna subito.
4: Sbrigati.
6: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
6: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
7: Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero?
6: Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
5: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
6: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
6: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
8: Dite, signore.
6: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
8: Subito, signore.
6: Melin, chiudete lo sportello.
8: Sì, signore.
6: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
7: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
6: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
9: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
7: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala riservata.
6: A più tardi.
7: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Favel, andiamo. Avete una sala riservata?
8: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
7: Splendida, splendida. Sembra di essere...
8: Hanno ordini, signori?
7: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
10: Grazie, ma non so se verrò.
7: Servizio per due, bravo uomo.
8: Oh, subito, signore.
11: Dov'è il signor De Winter?
8: Nell'altra stanza, signore.
10: Il colonnello Julian, il signor Favel.
7: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
10: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
7: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
10: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
7: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita, ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
11: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
7: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
11: Un assassino.
7: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
9: È un ricatto. Pure e semplice.
12: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
11: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
7: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
11: Attenta, Favelle, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
7: Ho un testimone.
11: Ah.
7: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
11: Perché dovrebbe nasconderglielo?
7: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
10: È ridicolo perfino, stavi ad ascoltare.
7: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Groley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Groley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Oh, avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Groley. No, meno. Infatti ogni volta che...
11: De Winter!
4: Massimo, no!
7: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
8: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
7: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
11: No, no, niente. Lasciateci solo.
8: Bene, sì.
11: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
7: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
10: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
4: qui. Fammi restare, ti prego, Massimo.
10: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
11: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Groley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
7: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
11: Volete accomodarvi?
7: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
13: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
7: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
13: Aveva un medico in città?
7: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
13: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
11: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
13: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
7: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?

0: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
2: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny? Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
0: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
0: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
0: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
2: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
2: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
1: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
2: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
1: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a Menderly domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
3: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore,
0: permettete. Non ci cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
2: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito.

0: Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
1: Che malattia era?
0: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
1: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
2: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
0: Farete un verbale?
2: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
0: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
2: No, siete molto gentili, dobbiamo andare.
3: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
2: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
3: Non si può bere qualcosa. Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
2: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
3: Grazie, colonnello.
1: Tornate con me, colonnello.
2: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea, per quanto possa sembrarvi strano.
1: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
2: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
3: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
2: Arrivederci, Grodi. Massimo ha trovato un vero amico.
1: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
4: No, non c'è nulla.
1: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
4: Non ci pensate più.
1: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha preso in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
6: E la vostra auto?
5: Sì.
6: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Oh, davvero? Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
3: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne.
6: Spero che tutto sia finito qui.
5: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
6: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Manderley.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
0: Va, sei salva, capo.
2: Sì, sto bene, sì.
0: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dermis è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La volente!

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Ex Ilva, i sindacati firmano piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale, proclamata la mobilitazione permanente, intanto Jindal annuncia pronti ad acquisire lo stabilimento. Ma Safra tentano il colpo in un'abitazione ma vengono arrestati grazie alla segnalazione di un cittadino e i carabinieri in carcere, tre georgiani. Giochi del Mediterraneo, il commissario ferrarese rassicura i cittadini sulle imperfezioni riscontrate in alcuni impianti. Non abbiamo ancora terminato e nessun collaudo avverrà senza standard di qualità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'Ex Ilva e del piano straordinario nazionale dei sindacati per mettere insieme salute, occupazione ma anche rispetto dell'ambiente. E intanto il gruppo indiano Jindal continua a dirsi pronto all'acquisizione dello stabilimento siderurgico tarantino. Vediamo. La decarbonizzazione dell'Ex Ilva deve passare da un piano industriale straordinario capace di tenere insieme ambiente, salute, produzione e occupazione. E questa è la posizione unitaria di FIM, FIOM e WILM, espressa in un documento sul futuro del gruppo siderurgico, un piano straordinario nazionale a cui si aggiunge la dichiarazione di mobilitazione permanente.
9: I sindacati chiedono un cambio di passo a politica e istituzioni con un impegno concreto per trasformare l'ex Ilva in un polo siderurgico sostenibile, senza perdere il suo ruolo strategico e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Ribadiscono inoltre che la questione ambientale e quella occupazionale non possono essere separate. Il piano di rilancio si basa su alcune priorità fondamentali: mantenere l'integrità del gruppo, avviare il risanamento ambientale e realizzare la decarbonizzazione. Secondo le organizzazioni sindacali, non si tratta di una crisi locale, ma di un problema che riguarda l'intero sistema siderurgico nazionale, motivo per cui è necessario un forte intervento dello Stato. Al centro del progetto c'è la transizione dal ciclo integrale agli altiforni, a un modello basato su forni elettrici e preridotto, una trasformazione che secondo i sindacati deve essere graduale e senza effetti negativi sull'occupazione. Nella fase iniziale sarà poi necessario l'utilizzo del gas, un elemento tecnico indispensabile. Tra le proposte, quella di 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e la creazione a Taranto di un polo per la produzione di DRI che ridurrebbe l'impatto ambientale e garantirebbe nuove opportunità di lavoro. Ma il piano prevede anche manutenzioni, rilancio dei siti produttivi e acquisto di semi lavorati per mantenere attivo l'intero sistema industriale. Grande attenzione è riservata anche ai lavoratori, in particolare dell'indotto. I sindacati chiedono una clausola sociale per garantire ricollocazione e ammortizzatore dedicato con copertura almeno all'80% dello stipendio, oltre a misure di pensionamenti anticipati e tutela delle fragilità. Viene infine richiesto un forte intervento pubblico con risorse già dalla legge di bilancio 2027 e un potenziamento della sanità territoriale. I sindacati annunciano la mobilitazione permanente, ribadendo che la transizione non può avvenire a scapito dei lavoratori.
8: Ci spostiamo adesso a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione è stato sventato grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
10: 3 arresti a Massafra per un tentato furto in un'abitazione. I carabinieri hanno bloccato 3 uomini sorpresi all'alba nei pressi di un condominio dopo la segnalazione di un cittadino al 112. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino. La chiamata di un residente ha permesso ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra e della stazione di Palagiano di arrivare rapidamente sul posto e fermare 2 persone mentre cercavano di allontanarsi. Durante i controlli sono stati trovati alcuni strumenti utilizzati per forzare le serrature. Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno portato al fermo di un terzo uomo trovato a bordo di un'auto a noleggio che secondo gli investigatori sarebbe stata utilizzata per agevolare la fuga. All'interno del veicolo sono stati trovati altri attrezzi da effrazione e i documenti dei 3 sospettati. I controlli nell'abitazione presa di mira hanno evidenziato segni compatibili con un tentativo di scasso sulla

0: porta erano presenti fili di colla, una tecnica utilizzata per verificare se l'appartamento viene aperto e tracce vicino alla serratura. I tre uomini arrestati sono cittadini georgiani di 43, 39 e 36 anni, domiciliati a Bari. Sono stati trasferiti nel carcere di Taranto con l'accusa, allo stato attuale delle indagini, di tentato furto in abitazione.
1: Parliamo ora di giochi del Mediterraneo perché il commissario straordinario Massimo Ferrarese è intervenuto per rassicurare tutti i tarantini in merito alle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri degli impianti sportivi. Vediamo.
2: Nessuna opera dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà collaudata o consegnata prima del completo rispetto degli standard qualitativi previsti. Lo assicura il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, intervenendo dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che, seguendo l'avanzamento dei cantieri, hanno evidenziato imperfezioni su lavorazioni ancora in corso. Comprendo che, osservando cantieri ancora in fase di ultimazione, ha dichiarato, possano essere notate imperfezioni o dettagli che richiedono ulteriori rifiniture. È una circostanza del tutto normale, ma un'opera si giudica quando è ultimata e collaudata, non durante la sua realizzazione. Il commissario ha voluto però rassicurare tutti su un punto fondamentale: nessuna opera sarà collaudata e consegnata finché ogni lavorazione e rifinitura non sarà eseguita a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle prescrizioni tecniche e degli standard qualitativi previsti. Ferrarese ha ricordato che la struttura commissariale dispone di garanzie contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Le imprese esecutrici hanno infatti prestato garanzie definitive valide fino al certificato di collaudo, mentre al termine dei lavori dovranno stipulare una polizza indennitaria decennale contro eventuali gravi difetti costruttivi. Fino al completamento di tutti i collaudi continueremo a esercitare il massimo livello di controllo e vigilanza, ha assicurato il commissario, pretendendo che ogni dettaglio sia realizzato secondo quanto previsto dai contratti. I cittadini, insomma, possono avere la certezza che non sarà rilasciato alcun certificato di collaudo finché le opere non risponderanno pienamente ai requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità che meritano.
1: Buone notizie in arrivo per i Giardini Virgilio, uno dei parchi più rappresentativi di Taranto. La Giunta infatti ha approvato una delibera con cui dà il via all'iter di rilancio del parco. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Dopo mesi di chiusura, i giardini Virgilio torneranno a disposizione dei cittadini. La Giunta Comunale di Taranto, con una delibera approvata il 29 luglio, ha dato il via al percorso per riaprire il parco e per affidare in futuro la gestione dell'intera area. La prima fase sarà la riapertura della parte verde dei giardini, quella non interessata dai provvedimenti della magistratura. Il Comune ha dato mandato agli uffici di intervenire per sistemare l'area, garantire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza, evitando che il parco resti abbandonato. Resta invece delimitata una piccola zona esterna sottoposta a sequestro. La decisione arriva dopo la chiusura del precedente rapporto con la società Sergen, che dal 2017 gestiva l'area. La concessione, inizialmente prevista per 6 anni, era stata prorogata dal Comune fino al 1° ottobre 2025, anche a causa delle difficoltà economiche legate ai lavori dell'acquedotto pugliese e agli effetti della pandemia. Nel marzo del 2026, dopo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, il Comune aveva escluso ulteriori proroghe e chiesto la restituzione dell'area. Una scelta che è stata ritenuta legittima in via cautelare dal TAR Puglia e dal Consiglio di Stato. Ora Palazzo di Città guarda al futuro. L'obiettivo è pubblicare una nuova gara per trovare un gestore che possa valorizzare i giardini Virgilio con un progetto capace di unire servizi per i cittadini, attività nell'area e tutela del verde. La nuova gestione sarà affidata attraverso una procedura di partenariato pubblico-privato prevista dal nuovo codice degli appalti. Il Comune non ha ancora stabilito quali attività dovranno essere realizzate, ma valuterà le proposte degli operatori interessati sulla base della qualità del progetto, della sostenibilità economica e della capacità di valorizzare il patrimonio pubblico.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Salinella, questa mattina protesta del comitato Alimini che chiede all'amministrazione comunale certezze sull'iter che vuole trasformare Via Maestri del Lavoro in una strada sicura e a norma e anche una viabilità alternativa nell'attesa. Vediamo.
3: Noi siamo contentissimi delle strutture. Abbiamo delle strutture, ringraziamo Ferrarese per queste strutture bellissime, ma Speravamo in un contorno dell'occasione per riqualificare un quartiere che ha tante potenzialità. Invece ci ritroviamo uno stadio bellissimo, la cittadella dello sport, il Pala Ricciardi.

0: E intorno situazioni che ricordano le favelas.
1: Toppe in asfalto per livellare almeno le voragini più pericolose che però non risolvono il problema e sfalcio dell'erba incolta ai lati sono le soluzioni temporanee apportate dall'amministrazione Bitetti in via Maestri del Lavoro in attesa di procedere con il progetto che la renderà una strada a tutti gli effetti, ovvero a norma con illuminazione pubblica sicura. Intanto però i residenti lamentano la mancanza di tempistiche certe e la necessità di dover percorrere ancora per chissà quanto una via che di sicuro non ha nulla, per non parlare dei rifiuti abbandonati in più punti. Per questo il comitato a Limini del quartiere Salinella torna ad avanzare richieste ben precise.
0: Noi siamo qui per chiedere una viabilità alternativa. Non vogliamo essere obbligati a percorrere questa strada, la cui condizione segnaleremo nuovamente lunedì al prefetto, considerato che si stanno per riunire i tavoli per la sicurezza. Vogliamo una viabilità alternativa che non ci obblighi a percorrere quella strada. In caso contrario vogliamo sapere chi si assumerà la responsabilità nel caso dovesse succedere qualcosa di farci passare da quella strada e in più chiederemo di conoscere quale iter, perché ci dicono che di stare tranquilli perché è stato avviato un iter. Siccome iter ce ne sono tanti che si possono affrontare, che hanno una durata diversa, vogliamo sapere qual è l'iter, considerato che il sindaco potrebbe intervenire per questioni di sicurezza su questa strada. Noi siamo disposti anche ad aspettare, però nel frattempo la strada venga chiusa. Non si può transitare una strada pericolosa. Segnaliamo inoltre che l'assessore Lonoce pubblicamente, non so se proprio rispondendo a lei, aveva detto che sarebbero state asfaltate via Lagualimini grande e piccolo, invece scopriamo che via Lagualimini grande e piccolo non verranno asfaltate e che sono asfaltate soltanto le strade interessate dei giochi. Noi sappiamo che non è così, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma sono state asfaltate strade che non rientrano assolutamente nella funzionalità dei giochi del Mediterraneo.
1: Le spiagge pubbliche pugliesi saranno tutte attrezzate, l'annuncio del governatore De Caro tra i bagnanti di Monopoli, spiegando il progetto Mare Democratico. Vediamo. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia, grazie al progetto Mare Democratico, da Cagnano Varano a Gallipoli, passando per Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore a Calasusca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa a sud di Bari, il presidente De Caro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia, insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione è stato illustrato il progetto del comune di Monopoli, finanziato dalla regione. In un video pubblicato sulla sua pagina social, De Caro ha spiegato le finalità di questa misura regionale, che dona 50.000 euro a ciascun comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato finora, ha spiegato De Caro, 56 in tutto i comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. E l'anno prossimo rifinanziamo, così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi. Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali, ma anche attività di accompagnamento per le persone con disabilità e anziane. Insomma, ha concluso il presidente della Regione Puglia, le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai comuni grazie al sostegno che arriverà dalla Regione. E parliamo adesso ancora del caro benzina, perché il risparmio in Puglia si è fermato a 9,2 centesimi, uno dei valori più bassi in Italia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il taglio delle accise sul gasolio varato dal governo ha avuto vita breve sul fronte del risparmio effettivo per gli automobilisti pugliesi. La misura entrata in vigore il 28 luglio prevedeva una riduzione complessiva del costo del diesel di 17 centesimi al litro, grazie al taglio di 14 centesimi sulle accise e di ulteriori 3 centesimi legati all'IVA. Sulla carta l'intervento resterà valido fino al 6 agosto, con la possibilità di una proroga attraverso il meccanismo delle accise mobili. Nella pratica, però, l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente ha rapidamente ridotto il beneficio. Dopo appena pochi giorni una parte consistente dello sconto è stata assorbita dal rialzo del prezzo del petrolio. Secondo quanto riportato da ANSA e dalle rivelazioni sui prezzi alla pompa, il beneficio effettivo in Puglia si è fermato a circa 9,02 euro al litro, uno dei risultati peggiori tra le regioni italiane.

0: italiane. Il dato significa che quasi metà dello sconto previsto dal governo è stato neutralizzato dagli aumenti registrati sul mercato. Il gasolio, infatti, continua a salire. Per gli automobilisti pugliesi, quindi, il taglio delle accise si è rivelato un sollievo solo parziale.
1: Capitolo tassa sui rifiuti, sia a Taranto aumenta, a Statte invece diminuisce. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato uno sconto.

0: La tariffa è aumentata, state accade l'esatto contrario. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2026, un taglio del 10% per oltre 5.000 utenze domestiche e del 16% per più di 300 utenze non domestiche, tra attività commerciali, imprese e aziende del territorio. Un provvedimento che secondo l'amministrazione comunale rende Statte l'unico comune della provincia di Taranto ad aver abbassato le tariffe sui rifiuti. La riduzione è stata possibile grazie all'utilizzo di una quota delle compensazioni ambientali riconosciute al comune dall'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia, insieme ai risultati ottenuti nella lotta all'evasione. Il sindaco Fabio Spada definisce il provvedimento un risultato importante perché restituisce risorse alla comunità e coinvolge migliaia di cittadini e attività economiche. Sottolinea inoltre che per la prima volta una parte delle compensazioni ambientali viene utilizzata direttamente per alleggerire il peso della Tari, dando così applicazione concreta al principio del chi inquina paga. In passato, infatti, queste risorse erano destinate esclusivamente ad altri interventi di carattere ambientale.
1: Se da una parte l'amministrazione comunale è riuscita a reperire i fondi che hanno permesso quest'oggi di abbattere la Tari del 10% per le utenze domestiche e 16% per le attività commerciali, dall'altra parte ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo affinché si possa raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe un ulteriore abbattimento della Tari.
2: E adesso ci spostiamo al porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di istituzione della sezione di rappresentanza territoriale Puglia dell'Istituto Italiano di Navigazione, con sede presso l'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, un'iniziativa che nasce per rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese in un momento di profonda trasformazione del settore marittimo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del cluster portuale, a conferma del valore strategico dell'iniziativa per il nostro territorio. Durante la cerimonia è stata affissa la targa dell'istituto e presentate anche le linee programmatiche della nuova sezione. Il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per consolidare il ruolo del porto come punto d'incontro tra mondo scientifico e shipping. Il presidente della sezione Puglia, Francesco Paolo Sisto, ha evidenziato poi come la nuova sede rappresenti un incubatore di idee orientato alla navigazione del futuro, con focus su sostenibilità, digitalizzazione, porti intelligenti e tutela ambientale. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio di Taranto anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. E torniamo adesso al quartiere Salinella, ma anche a Parco Cimino, dove si è svolta questa mattina una bella iniziativa del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con le associazioni Plastic Free e Siamo Taranto. Vediamo.
3: Questa mattina volevamo aiutare in modo concreto la città e volevamo fare un gesto per la città in cui stiamo operando e pulire quest'area e anche Cimino.
2: Puliamo Taranto è l'iniziativa realizzata questa mattina dal comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 insieme a Siamo Taranto e Plastic Free a Parco Cimino e nei pressi dello stadio Iacovone. Tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo incuranti del caldo torrido già nelle prime ore del mattino per riportare decoro e pulizia a due delle zone più frequentate della città.
4: Noi operiamo sul territorio anche d'inverno tutto l'anno e le criticità che notiamo sono tante. Abbiamo accolto l'invito degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo e siamo sempre attivi. Le criticità sono, a parte lo sfalcio delle erbe, delle erbacce, anche quelle di rimuovere prima dello sfalcio le plastiche e gli inquinanti che ci sono, perché ogni volta poi insomma si frantumano e diventa più problematico riuscire a pulire.
2: Un'iniziativa che mira a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al senso civico, ma anche ad accendere i riflettori sulla necessità di ripulire alcune zone dalla vegetazione secca e incolta, specialmente nei pressi dello stadio Iacovone, sollecitando in tal senso anche i privati proprietari dei terreni in questione. Nerissima Serpe e Simba 22 sono i rapper che si sono esibiti a San Giorgio Ionico in occasione del Fiorino Future Festival nella serata di ieri davanti a un folto pubblico di ragazzi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Nerissima Serpe e Simba 22 hanno acceso ieri sera il palco del Fiorino Future Festival 2026. I due rapper si sono esibiti al Parco Due Mare di San Giorgio Ionico per l'unico appuntamento in Puglia.

0: Una serata partecipata con un pubblico soprattutto giovane che ha riempito l'aria per assistere ai live dei due artisti. Hanno portato i loro brani più conosciuti, coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e spettacolo. Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, è uno dei rapper più seguiti della nuova generazione italiana. Nato nel 2000 in provincia di Pavia, si è affermato grazie ai diversi singoli, collaborazioni e al suo primo album Identità, pubblicato con Universal. Accanto a lui Simba 22, pseudonimo di Andrea Meazza, rapper classe 2002, originario di Saronno. Dopo gli inizi con i freestyle, si è fatto conoscere per uno stile diretto e per testi che raccontano la vita dei giovani, le difficoltà delle periferie e la voglia di riscatto. Dopo la serata dedicata al rap, il Fiorino Future Festival prosegue questa sera con un appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sul palco del Parco Due Mari arriva Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, con lo spettacolo Io sono le mie canzoni, un viaggio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.
1: Il festival Geziamoci approda per la prima volta a Martina Franca. Dal 3 al 7 agosto il Chiostro di San Domenico ospiterà 5 concerti della storica rassegna jazz nata in Basilicata. Il servizio di Luciana Convertini.
2: 5 serate dedicate al jazz per inaugurare un nuovo capitolo dell'estate culturale martinese. Dal 3 al 7 agosto Martina Franca ospiterà la prima edizione di Geziamoci in Valle d'Itria, progetto che porta in Puglia uno dei festival jazz più longevi del Mezzogiorno. L'iniziativa rappresenta anche l'ingresso della città nella rete del Geziamoci, nata in Basilicata e oggi estesa per la prima volta alla Puglia. Un ponte culturale tra due territori che si inserisce nel calendario estivo subito dopo la conclusione del Festival della Valle d'Itria, creando un ideale passaggio di testimone tra la lirica e il jazz. Sul palco del Chiostro di San Domenico si alterneranno grandi nomi del panorama jazzistico, con 3 appuntamenti a ingresso libero e 2 a pagamento.
3: Due nomi della scena internazionale molto importanti, il pianista statunitense Aaron Goldberg, e poi c'è questo trio con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite su un progetto dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. E poi abbiamo 3 proposte originali, 2 formazioni con giovani musicisti come il gruppo di Alessandro Iachini Quintet, che aprirà questa fase del Geziamoci in Valle d'Itria, e poi il 6 agosto Rossella Paragano in quartetto. E poi questo ciclo qui a Martina verrà chiuso dal progetto di Pasquale Mega, dedicato al jazz e alle donne del jazz.
2: L'approdo del Geziamoci trova una città che negli anni ha coltivato l'interesse per il jazz anche grazie all'attività di Pasquale Mega, pianista e compositore materano, residente da tempo a Martina Franca, autore di diversi progetti discografici e promotore di numerose iniziative dedicate alla diffusione della cultura jazz, un percorso che ha contribuito a consolidare in città un pubblico attento a questo genere musicale.
4: Tra l'altro è stato molto richiesto anche dalla cittadinanza e dai turisti, proprio diciamo per fare da sponda a quello che è poi il nostro fantastico festival della Valle d'Itria con la sua lirica, le sue opere. In questa rassegna, ovviamente, per la quale ringrazio l'Onyx Jazz Club di Matera, abbiamo coinvolto veramente grandi nomi del panorama jazzistico italiano.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati a 100 Sport. Entriamo subito nel vivo delle nostre notizie sportive perché sono tanti i temi caldi in casa Taranto tra le vicende societarie ma anche la nuova stagione alle porte. In particolare il presidente Sebastiano Ladisa ha voluto fare chiarezza sull'incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi ma anche sull'attesa per i verdetti della FIGC mentre il club lancia ufficialmente la campagna abbonamenti. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Chiarimenti istituzionali e sguardo proiettato al futuro in casa Taranto. Il presidente rosso-blu Sebastiano Ladisa è intervenuto ai microfoni di Studio 100 per fare luce sul recente incontro con il ministro per lo sport Andrea Abodi, avvenuto durante la visita allo stadio Iacovone. Ladisa ha precisato che il confronto si è concentrato esclusivamente sui giochi del Mediterraneo e sui ringraziamenti per le opere in cantiere in città. Nessun pressing politico sulle vicende societarie, la società ha confermato di aver completato sia le pratiche per la riammissione sia quelle per il ripescaggio, affidandosi con rispetto alle decisioni ufficiali della FIGC che arriveranno lunedì 3 agosto. Nel frattempo la SS Taranto guarda avanti e chiama a raccolta i tifosi. Lunedì 3 agosto alle 17 prenderà il via la nuova campagna abbonamenti sul circuito Viva Ticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Per gli acquisti online sarà disponibile anche il pagamento in 3 rate senza interessi, mentre i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente senza occupare il posto. Previste importanti riduzioni per donne under 16 over 65 acquistabili direttamente nei canali di vendita, oltre ad agevolazioni dedicate agli invalidi sopra il 50% e ai nuclei familiari di almeno 3 persone. Per questi ultimi 2 casi la richiesta andrà inviata via mail direttamente alla società con la documentazione allegata. Una volta approvata dal club, la tessera potrà essere ritirata nei punti vendita fisici previa esibizione del documento d'identità.
2: Bene, adesso torniamo in quel di Chianciano Terme dove si sta svolgendo senza sosta il ritiro della squadra di Taranto Calcio, dove abbiamo il nostro Giuseppe Delli Santi che vedo adesso proprio collegato. Allora Giuseppe, raccontaci tutte le novità.
4: Sì, intanto ridiamo il buon pomeriggio qui da Chianciano Terme, presso l'Atlantico Palace Hotel. Siamo qui per il 6° giorno, il day 6, praticamente tutti gli effetti della SS Taranto. Prosegue senza sosta, come hai giustamente anticipato prima, perché il Taranto questa mattina, tra l'altro, ha svolto una seduta d'allenamento in palestra, quindi si è andato a rafforzare.

0: la forza, i muscoli e quindi si lavora per migliorare la condizione atletica. E poi questo pomeriggio a partire dalle 16:15-16:30 ci sarà la seduta pomeridiana, anche qui partitella, tante idee, tante mosse, soprattutto da parte del tecnico Giuliatto, che avevamo svelato tra l'altro già ieri pomeriggio con delle prime indicazioni dal punto di vista tattico, un 4-3-3 che si è iniziato a vedere già con più qualità. Si è visto naturalmente il lavoro dalla mezzala, perché in questo momento è Alessandro Soldani in classe 2008, bene Scoric in cabina di regia. Sulla situazione di destra c'è Davide Incerti, quindi una realtà che sta iniziando a crescere sempre di più, inizia ad amalgamarsi sempre di più ovviamente anche il gruppo, bene l'intesa, in attesa naturalmente del calendario degli allenamenti congiunti che uscirà nel primo pomeriggio, quindi attendiamo dunque l'ufficialità, perché insomma sapremo già tutto su quello che accadrà nel mondo della SS Taranto e quello che realizzerà qui a Chianciano Terme. Insomma, tante novità, tante news anche dal punto di vista del cibo. Maria Laura, tu sei sempre aggiornata, lo sappiamo benissimo, quindi procede benissimo la situazione. Oggi tra l'altro un po' di focaccina è arrivata a tavola, quindi è piaciuta molto allo staff e ai ragazzi, okay. Questo sicuramente è un dettaglio che continua a piacere e che continuiamo a sottolineare sempre, ci avviciniamo sempre di più agli aspetti culinari, però è fondamentale, ecco, partire dall'unione, partire dalla forza di questa squadra che continua a costruire giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, questo campionato che si sta avvicinando, perché oramai facciamo la conta dei giorni al prossimo campionato, a quello che sarà il futuro della SS Taranto. E allora guardiamo il servizio adesso, perché ci sono appunto tante novità dal punto di vista degli under e del lavoro. Sesto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il lavoro prosegue con intensità e il gruppo continua a compiere passi in avanti sotto ogni aspetto. Dopo il momento di svago nel pomeriggio di ieri, caratterizzato da un coinvolgente torneo di calcio tennis, la squadra è tornata subito a concentrarsi sul campo, riprendendo il percorso di crescita tecnica e tattica. Nel corso della seduta, lo staff guidato da Alberto Giuliatto ha focalizzato l'attenzione su esercitazioni di possesso palla e movimenti collettivi, con l'obiettivo di affinare i meccanismi di gioco e migliorare la sintonia tra i reparti. Allenamento intenso, ma accompagnati da segnali incoraggianti sotto il profilo dell'applicazione e della partecipazione da parte dell'intero gruppo. Continuano a mettersi in mostra anche i giovani under, sempre più protagonisti nel lavoro quotidiano. In particolare, Soldani e Potenza stanno confermando grande vivacità e personalità, mentre Scoric si sta disimpegnando con qualità nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra. Positivi anche i riscontri per Incerti, impiegato come mezzala destra a supporto della fase offensiva, interpretando il ruolo con dinamismo e disponibilità. La mattinata odierna, invece, è stata dedicata prevalentemente al lavoro atletico in palestra, con una seduta mirata al potenziamento fisico e alla gestione dei carichi di preparazione, sempre più consistenti in questa fase del ritiro. Nel pomeriggio è attesa anche l'ufficializzazione del calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno allo staff di valutare i progressi della squadra nei primi test sul campo. Intanto, il percorso di crescita continua senza sosta. L'intesa tra i calciatori aumenta giorno dopo giorno, i principi di gioco vengono assimilati con sempre maggiore naturalezza e in casa SS Taranto cresce la fiducia in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione.
1: Bene, allora noi salutiamo il nostro inviato Giuseppe Degli Santi, mi raccomando continua a monitorare con grande attenzione, dovizia di dettagli, come stai già facendo il ritiro della nostra squadra di calcio.
0: Sì, Maria Laura, assolutamente. Continuiamo naturalmente a monitorare tutto quello che accadrà qui a Chianciano Terme per la SS Taranto. Non so che temperature sono presenti lì a Taranto, ma qui toccheremo questo pomeriggio 41 gradi, più o meno. Quindi prepariamoci, sì, a vivere un altro pomeriggio di calore. Quindi ovviamente prenderemo anche un po' di abbronzatura, quella che non riusciamo a prendere a mare. Però da questo punto di vista è sempre piacevole seguire la squadra. E quindi continueremo, a parte gli scherzi, a darvi aggiornamenti quotidiani, costanti, su Studio 100 con video, interviste e tutto quello che vedrete nelle prossime ore. Grazie ancora e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie e buon lavoro a Giuseppe Degli Santi. E noi adesso passiamo dal ritiro del Taranto Calcio a quello della squadra di Brindisi in quel di Viggiano, domani alle 17:30, un amichevole con il Calcio San Cataldo, utile per verificare lo stato di crescita della squadra. Vediamo il servizio.
2: Prosegue il lavoro del Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano e arriva un nuovo test per i biancazzurri. Domani pomeriggio alle 17:30 allo stadio comunale Coviello, la formazione brindisina affronterà il San Cataldo in un amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Per il tecnico Roberto Taurino sarà un'occasione utile per verificare i progressi della squadra dopo i primi giorni di intenso lavoro, valutando condizione atletica, organizzazione di gioco e crescita del gruppo.

0: sotto il profilo tecnico e tattico. La gara confermata dalla federazione nelle ultime ore offrirà inoltre spazio a tutti gli elementi della rosa, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi in vista dei prossimi impegni estivi. Un altro banco di prova, dunque, per un Brindisi che continua a costruire la propria identità in vista dell'inizio del campionato.
1: E passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini sono pronti per Taranto 2026. Il coordinatore Viscidi ha infatti già diramato la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio maschile. Tutti i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
2: Si entra nel vivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, ha ufficializzato i 18 azzurrini convocati per il torneo di calcio maschile, una rosa composta da 16 calciatori classe 2009 e da due giovani promesse del 2010, il difensore Dattilo e il centrocampista Guaglianone della Roma. Il raduno scatterà martedì 18 agosto nella capitale, prima del trasferimento in Puglia previsto per il 20, alla vigilia dell'attesa cerimonia d'apertura allo Iacovone di Taranto. L'Italia è stata inserita nel girone B insieme ad Algeria, Kosovo e Albania. L'esordio degli azzurrini avverrà sabato 22 agosto alle ore 21 alla Via del Mare di Lecce contro l'Albania. La seconda sfida si giocherà lunedì 24 al Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria, mentre il girone si chiuderà nell'ultima gara del 26 agosto allo Iacovone contro il Kosovo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali di venerdì 28 agosto, mentre la finalissima che assegnerà la medaglia d'oro è in programma domenica 30 agosto alle ore 19 sul manto erboso del nuovo stadio Iacovone.
1: E adesso parliamo di pallavolo, perché la Prisma Taranto Volley continua a costruire il suo roster in vista della prossima stagione sportiva, puntando anche sui talenti del territorio. Ci sarebbe infatti tra le novità il giovane centrale tarantino Alessio Martucci. Ce ne parla Giuseppe Deli Santi.
0: Prende forma il roster della Prisma Taranto Volley in vista della stagione 2026-2027. Al centro della rete arriva Alessio Martucci, centrale tarantino classe 2004, pronto a vivere la sua prima esperienza nel volley senior. Martucci è cresciuto pallavolisticamente tra il settore amatoriale e la polisportiva Frascolla, dove ha sviluppato le sue qualità tecniche fino a conquistare la chiamata della società rossoblù. Per il giovane atleta si tratta di un traguardo importante, quello di rappresentare la propria città nel campionato che attende la Prisma. Grande l'entusiasmo nelle prime parole da giocatore rossoblù. Martucci ha parlato di orgoglio per l'opportunità ricevuta, ringraziando società e allenatore per la fiducia. Il centrale ha sottolineato di voler affrontare questa nuova avventura con umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di imparare, sfruttando ogni allenamento e ogni partita per crescere, sia come atleta che come persona. L'obiettivo, conclude Martucci, è dare il massimo per contribuire ai risultati della squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.
1: La New Taranto ritrova un protagonista della passata stagione. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 metterà a disposizione della società esperienza e qualità, per lui anche un nuovo ruolo nello staff del settore giovanile. Vediamo.
0: La New Taranto piazza un colpo di esperienza in vista della nuova stagione e riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 torna a vestire la maglia rossoblù dopo la parentesi dello scorso campionato, conclusasi a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per i che si tratta di un ritorno importante, forte di una carriera di alto livello. Prima dell'approdo in Italia ha militato nella Liga Spagnola con Burela, Jumilla e del Pozzo Murcia. Nel campionato italiano invece ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilli, Hellas Verona e della stessa New Taranto, distinguendosi per qualità, esperienza e leadership. Ma il suo contributo non si limiterà al campo. Il brasiliano entrerà infatti a far parte anche dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei giovani talenti del club. Un doppio ruolo quindi per i che, chiamato a essere protagonista sia in prima squadra sia nella costruzione del futuro della New Taranto.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, restate ovviamente con noi su Studio 100 per tante altre informazioni sportive e non. Una buona giornata.

0: E Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
2: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
2: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
2: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
2: Se no fanno i conti degli
3: alla
2: anni.
3: Alla fine, alla fine.
2: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica. Appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
2: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
2: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
2: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
2: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
2: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
2: Ma mai allenatore,
3: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
2: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
2: Oh, volevo dirtelo.
3: È stata la mia, il mio divertimento.
2: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
3: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
2: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
3: quindi era
2: una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
3: sì,
2: ricordo,
3: lì,
2: la piscina di via Bruno.
3: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni, e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
2: Giocavate lì, no? In via
3: Giocavamo
2: Bruno.
3: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco? Giro,
2: intanto guardo perché ci saluto, era, passano amici,
3: persone. Ed era tutto lì invece, noi avevamo due campi.
2: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
3: E poi da lì...
2: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
3: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina mediterranea.

0: Serrano Village e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: E per la pallanuoto. Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non
0: so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese, e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: E qui entra in gioco il dirigente.
0: Sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua,
0: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
1: L'utenza.
0: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì, notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate, pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini, lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei
0: ottimista. Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa, quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un, ad

0: un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
1: ma almeno cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Parliamo di intelligenza artificiale, da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
1: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto, in centro storico, al castello, inizio ore 21:30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere

0: quello che sta succedendo e quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce e non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale. Non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, a raccogliere informazioni e a orientarsi.
1: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no, grazie, ne faccio a meno, ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
0: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa, però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare, infatti, è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita, tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro. E proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Ok? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole, per portare gente, il più gente possibile ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi in questo senso lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
1: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. Ok, in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
0: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, un umanoide. Okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano questo nuovo mondo. Tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
1: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite d'eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro.

0: Amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
1: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni, le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
2: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
1: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone. E sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
2: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica per carità molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose. Però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato sono venute al Palamassoro si aspettavano per esempio di vedere una partita di basket in carrozzina. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché come abbiamo detto più volte, mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico al 95esimo posto, ok. Però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano. E allora magari questo parametro va preso un po', con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti e questo magari ne possiamo parlare, se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
1: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo e non soltanto dal punto di vista

0: sicurezza delle strutture che ovviamente, essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei giochi del Mediterraneo, conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità.
1: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto. Ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport. Anche qui siamo ben oltre la metà della classifica. Quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del basking nei prossimi 2-3 anni.
0: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione diciamo in generale sta compiendo in tal senso ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta insomma di uno sport di serie B.
1: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Xtine siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa veduta di idee e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate che in Xain il basking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
0: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
1: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con lo paralimpico generale.
2: Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
3: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a gli incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, ho detto guardi, lo Mantovano, avevo pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso, esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un contro. Lo dico sulla scorta del fatto che hanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che, visto come dire,

0: limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto degli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica. Prospettiva, perché il problema vero è quello. Poi c'è da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenese cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. Ecco, a me piace usare questa espressione. Dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva, in Ilva AS a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i due ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
1: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo. Alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte. Quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il
0: No,
1: social amplifica.
0: io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto poi della sottocultura tarantina che trovi, come dire, un
1: Guerra
0: po' dappertutto.
1: tra poveri davvero quella.
0: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se
1: Sì.
0: poi inseriamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè, la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno
1: Sì. Sì.
0: dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente questo sarebbe stata forse l'unica scelta giusta in quel momento, dall'altro eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare
1: Ci siamo persi un attimo, ci siamo persi un attimo il collegamento, io spero di riuscire, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po', quindi chiedo è molto male Franco, se forse se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche. Che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
0: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci, Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. E noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione, di Taranto.

dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che conta e grava su Taranto, che serve, ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa

0: come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati. E il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il Venaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
1: Sì,
0: ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per responsabilizzare tutti gli attori istituzionali, e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi, che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.
2: Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica, che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Grazie.
2: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria, fuori dai denti, bugie e bufale smaltate, per la collana Scienze e Causa, che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
4: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, no? Entriamo in campi, in vari campi, in vari settori, e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Tutti nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative, che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico, perché ho scoperto, non solo come divulgatore ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari, presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
2: Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni, di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica, comunque da medici. Come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
4: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie new age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina. e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze.

0: diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza. E questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria, si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
1: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi, e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi. Teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
2: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno, di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da $1 milione perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
1: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni dal professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
2: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica, e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
1: Sì, soprattutto, ha detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
2: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
0: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza in senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.
3: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere

essere intenso e profondo, concediti momenti leggeri e spensierati, potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 chilometri che tra l'altro ha seguito, ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha unito, ha seguito gli antichi tracciati della via Appia e della via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
1: Allora, ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare alla Nuova Roma, che è a Costantinopoli. Le emozioni in primis sono state proprio diciamo, la risposta che i popoli hanno dato a questo progetto, quindi la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo della strada romana, quindi proprio il simbolo della strada, e l'ho trasportata fino in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal comune di Roma fino al comune di Istanbul. E su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere diciamo, la cooperazione nel Mediterraneo.
0: Quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta, tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace.
1: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio. E ho spiegato loro quello che stavo facendo perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica via Appia e l'antica via Egnazia, che poi proprio come itinerario, perché sono, diciamo, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Egnazia. E poi sono stati loro, diciamo, le persone che ci abitano, che hanno organizzato la parte istituzionale e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
0: Ecco, infatti ne parlavamo proprio nei giorni scorsi con la direttrice del Martà Stella Falzone, in occasione dell'inaugurazione della mostra L'arte della vittoria per i giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta a questa città. Ma lo sport da sempre è stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
1: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore per promuovere questa pace, questa cooperazione, e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo, e questo può far portare di nuovo Taranto al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
0: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
1: Beh, mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25, che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo buttando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia con i giochi del Mediterraneo, già avremo si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui, quindi stiamo già creando dei nuovi progetti con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
0: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento. È come se avesse un po', impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto, perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà, c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla, ma riaccenderla.
0: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
1: Allora, i prossimi progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo. Questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale. Però, in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche diciamo degli eventi culturali, sportivi, sociali che facciano conoscere il nostro territorio.
2: Brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, alla questione ex Ilva. Prima però noi ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con gli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico. Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bitelli, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio.
3: Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
2: Adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL, eccolo qua, lo vedo. Buongiorno. Ale, buongiorno, Alessandro, buongiorno.
4: Buongiorno a te, Dario.
2: Buongiorno. Allora, è stata una situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
4: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che dovesse essere l'iter attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo. Sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda. E adesso ci troviamo a dover parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area calda.
2: Cioè, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare, come è già successo altre volte.
4: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, quelli precedenti, all'azienda di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è contro, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza soprattutto anche occupazionale. Parliamo di un impatto che la chiusura dello stabilimento porterebbe alla perdita di qualcuno aveva valutato 6-7 mila persone. Se chiude la fabbrica sono 8 mila diretti più tutto l'indotto, monocommittenza, quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro, e laddove non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è ormai abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità della pensione, o comunque dare degli aiuti per arrivare alla pensione, con l'ampliamento la riapertura dei termini di estensione dell'esposizione all'amianto, degli

0: volontari, può essere l'ipsopensione, non stanno, noi abbiamo dato delle idee, è il governo che si deve prendere, carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché insomma, come dicevamo, la città deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte. Come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro. A Taranto questo, diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento. Chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
0: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero delle altre sigle sindacali. Stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.
2: Io studio cieco. E tu?
1: Parliamo di intelligenza artificiale, da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale. Facile per tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
3: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto, in centro storico, al castello, inizio ore 21:30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo. E quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce e non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale. Non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, a raccogliere informazioni e a orientarsi.
1: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no, grazie, ne faccio a meno, ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
3: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa, però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare, infatti, è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita, tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro. E proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Ok? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole. Per portare gente, il più gente possibile ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi, in questo senso, lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
1: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. Ok, in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
3: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, un umanoide, okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano. Questo nuovo mondo, tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
1: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie.
4: Bentrovato.
5: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
4: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni e le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
5: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
4: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone. E sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento, che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
5: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica, per carità, molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose. Però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo, perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato comunque al Palamassoro si aspettavano per esempio di vedere una partita di basket in carrozzina. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché come abbiamo detto più volte mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico è il 95esimo posto, ok. Però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano, e allora magari questo parametro va preso un po' con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti, e questo magari ne possiamo parlare se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
4: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo e non soltanto dal punto di vista delle strutture, che ovviamente essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei giochi del Mediterraneo conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità?
5: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto, ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport, anche qui siamo ben oltre la metà della classifica, quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del busking nei prossimi 2-3 anni.
4: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione, diciamo, in generale sta compiendo in tal senso, ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta, insomma, di uno sport di serie B.
5: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Xtine siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa vedute di idee, e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate che in Xain il busking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
4: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
5: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con lo paralimpico generale.
1: Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
6: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a gli incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, gli ho detto guardi, Mantovano, avevo pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata l'ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso, esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un contro. Lo dico sulla scorta del fatto che hanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che ha visto, come dire, i limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto degli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica, prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenaes cadono in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. A me piace usare questa espressione, dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva e in Ilvenaes a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
1: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo. Alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte. Quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il social no, amplifica.
6: Io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto voi della sottocultura tarantina che trovi, come dire...
1: Guerra tra poveri davvero.
6: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se sì. Poi scegliamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè, la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti, e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente è stata forse l'unica giusta da in quel momento, dall'altro eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare che lo sciopero con USB.
1: Ci siamo persi un attimo il collegamento, io spero di riuscire, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po', quindi chiedo... molto male Franco, se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
6: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. E noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che conta e grava su Taranto, che serve. Ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
6: Sì, noi al Taranto è annunciato l'onorevole Mantovano che ci dovrebbe essere settimana prossima, due cose chiederemo in maniera inderogabile: l'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il Venaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
1: Sì,
6: ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per responsabilizzare tutti gli attori istituzionali e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi, che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.

0: Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie.
0: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria fuori dai denti, bugie e bufale smaltate per la collana Scienze e Causa che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
2: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, noi entriamo in vari campi, in vari settori, e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative, che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico, perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
0: Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica. Comunque da medici, come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
2: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie New Age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza. E questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria, si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
1: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
0: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da 1 milione di dollari perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
1: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
0: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica, e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
1: Sì, soprattutto, ha detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
0: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza in senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante.

muoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così.

prendiamo anche l'altro, lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, stamattina inizieremo sempre passeggiando sul posto. Iniziamo a sentire i piedi. Poi ci sposteremo prima verso destra, attacco il piede, poi apro e mi sposto a sinistra, quindi vado a destra e vado a sinistra. Le gambe sono morbide, non sono rigide, quindi ci spostiamo lentamente da un lato e dall'altro, proprio sentendo questo scambio di peso dal piede destro al piede sinistro. Iniziamo ad abbinare anche le braccia in avanti, quindi sulle braccia, apro, hop, apro. 2, apro, 3, apro, 4, apro, 5, 6, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Poi marciamo sul posto e ci ascoltiamo come sempre. Se naturalmente sento che si sta accelerando molto la frequenza respiratoria, mi fermo prima, marcio sul posto e recupero. Quindi riprenderemo a spostarci lateralmente verso destra, però questa volta abbino le braccia. Quindi apro, braccia fuori, apro, braccia fuori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E marciamo. Sempre la schiena dritta. Ascolto il recupero. Appena abbiamo recuperato, stessa cosa, però questa volta fletteremo le braccia, quindi apro, quando chiudo fletto le braccia, apro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riprendo la marcia. Sempre ascolto il recupero. Mi sposto leggermente in fuori sul tappetino. Faremo due passi questa volta verso destra, quindi apro, chiudo e due verso sinistra. Ok, apro, chiudo. Questi spostamenti ci servono a stimolare le fasce esterne delle gambe. Quindi apro, chiudo e anche stiamo lavorando sugli adduttori. Stiamo lavorando sui glutei, grazie a questo piegamento, questa estensione, lavoro anche sui quadricipiti. Quindi ascolto ogni gruppo muscolare, op, e posso sempre abbinare le braccia, come prima avanti, due, tre, avanti.

avanti, hop, hop, hop, 3, hop, hop, hop, 4. Poi recupero un po', sempre per ascoltare come va la frequenza respiratoria. Appena sento che ho recuperato, quindi riprenderò a spostarmi lateralmente, però questa volta vado indietro le braccia. 1, 2, 3, vado indietro. 1, 2, 3, indietro. Hop, hop, hop. Io vi sto dando un ritmo, però naturalmente possiamo anche rallentarlo o accelerarlo un po', sempre ascoltandoci. Indietro. Stiamo facendo lavorare la zona posteriore delle braccia, senza andare con la testa in avanti, la testa è sempre ben allineata, è solo un movimento delle braccia, delle spalle. Facciamo l'ultimo, 1, 2, 3, indietro e marcio sul posto. Ci fermiamo, ci mettiamo con le gambe un po' più larghe, le punte leggermente ruotate fuori, prima sentiamo le sensazioni, recuperiamo attraverso delle respirazioni ampie, inspiro, espiro, rilasso le spalle, le braccia, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Se abbiamo recuperato, porteremo indietro il sedere, ginocchia fuori, piego le gambe e poi vado su contraendo i glutei. Inspiro, vado indietro col sedere, braccia avanti, espiro, bacino avanti, contraggo i glutei. 3, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 5, possiamo fare 6 piegamenti, 8, 10, sempre ascoltandoci, non dobbiamo mai forzare, le ginocchia mi raccomando sempre in fuori, verso gli alluci, si inizia portando il sedere indietro e poi piegando, poi marcio sul posto sempre per ascoltare il recupero. Una volta che ho recuperato, rimetto le gambe larghe, posso ripetere sempre lo stesso piegamento, però questa volta con una maggiore apertura, qualche centimetro in più. Quindi stessa cosa, quindi vado indietro, piego e poi contraggo i glutei e spingo con i piedi a terra. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro, facciamo un altro, o se ci va di aggiungerne qualche un altro lo facciamo e poi recuperiamo. Ci fermiamo con i piedi apertura del bacino, sentiamo le sensazioni sotto i piedi, allineiamo bene la colonna, poi sempre tenendo le gambe morbide, con le mani alle creste iliache, mobilizziamo il bacino. Lentamente vado avanti e poi indietro. Inspiro, vado avanti, espiro, indietro. Cerco movimenti sempre più ampi, tenendo la testa ferma. Poi nell'altro verso. Benissimo, poi ci fermiamo, sensazioni. Ora lasciamo scivolare una mano lungo la gamba, poi prendo l'aria, fuori l'aria scivola l'altra mano, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Siamo a 3. 4, se magari mi è comodo allargare

Allungare un po' di più le gambe, posso farlo tranquillamente. L'importante è che la schiena è dritta, che non ci sono flessioni in avanti del busto o non c'è tanta estensione. Il busto è sempre allineato, dobbiamo solo flettere lateralmente. A questo movimento posso anche abbinare il braccio che va su, lento, poi inspiro. Espiro. In tutto questo la parete addominale è sempre leggermente retratta, quindi vado su, prendo l'aria, su e poi riprendo a marciare e ascolto le sensazioni. Poi ci fermiamo con i piedi sempre leggermente larghi e con entrambe le mani vado a destra, inspiro, disegno un grande cerchio nell'aria, espiro e scendo e di nuovo inspiro, espiro. Immagino di avere un pallone tra le mani o se in caso ho un pallone posso anche prenderlo, quindi inspiro, vado su, disegno un grande cerchio e giù, espiro. Notate c'è una torsione del busto. Non c'è flessione del busto in avanti, indietro, sto solo abbinando questa torsione da un lato e poi dall'altro. Quindi giro, inspiro, grande, grande, vado su e espiro, lascio cadere le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. I piedi ruotano sul tappetino. Così da assecondare la torsione del corpo, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro e giù, sempre marcio sul posto, ascolto le sensazioni, poi porto le braccia in avanti con le scapole basse, non incassate, e col braccio destro inspiro, espiro, poi col sinistro inspiro. Espiro, quindi una circonduzione con una leggera torsione del busto. Quindi ogni volta che il braccio destro sta andando indietro, la mano sinistra va avanti. Stessa cosa, sentirò la mano che va avanti mentre il braccio ruota. È lento, lo sguardo è sempre fisso in avanti. Sensazioni. Appena sento che ho recuperato, rimetto le mani avanti, al contrario, inspiro, espiro. Stiamo richiamando il nuoto. Infatti il braccio va indietro e poi va avanti. Il busto ruota, lo sguardo è fisso in avanti. Anche qui ci ascoltiamo, se sentiamo tanti carichi nelle spalle, bastano anche due, tre circonduzioni. Se no, altrimenti ripetiamo per 8-10 volte questo lavoro. Ci fermiamo e sentiamo le sensazioni nelle spalle, nei muscoli del collo. Se c'è tanta tensione in questi muscoli, vi invito a fare meno ripetizioni o a non esagerare tanto con la circonduzione. Ora possiamo andare in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle. Le ginocchia alle anche, prima sciogliamo un po' la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, lento per 5 volte, ripeto questa flesso estensione, l'ultimo, espiro. Poi pongo le mani un 30 cm più in alto, tanto quanto basta per potersi stiracchiare. Non dobbiamo sederci sui talloni, dobbiamo solo allungare bene i muscoli delle braccia, del dorso. Poi ritorniamo su lentamente, di nuovo mani perpendicolari alle spalle, distendiamo la gamba destra. E piano inspiro, espiro, cambio, distendo la gamba sinistra e su, inspiro, espiro,

distendo, inspiro, espiro. Espiro. Ogni volta c'è una spinta, in questo caso della mano sinistra a terra, e porto su il braccio destro. Non forziamo sul tratto cervicale, infatti lo sguardo segue la mano senza grandi sforzi. Facciamo un altro per lato. Uno, due. E poi ci ascoltiamo nuovamente ponendo le mani un po' più avanti, andiamo indietro, sentiamo il respiro. Ritorniamo su, ci possiamo girare, scendere su un fianco e poi rotolare sulla schiena. Allora, il mento è leggermente basso, sento il respiro, lascio andare giù la gamba sinistra, mi rilasso. In questo momento ci stiamo concedendo un attimo di recupero per la colonna, un attimo di riequilibrio della respirazione. Poi cambio gamba. Ok, poi poggio giù il piede sinistro con la gamba piegata, porto la gamba su e piano piano apro e chiudo lentamente. Su questo lavoro devo cercare di non ruotare il bacino e, se c'è molta tensione dietro la gamba, fletto leggermente il ginocchio. Fuori l'aria, prendo l'aria per 10 volte, sono 5. 6, 7, 8, 9, 10, poi fletto e sento le sensazioni tra una gamba e l'altra. Appena sento che ho recuperato, vado su con l'altra gamba e piano apro e chiudo. Mi raccomando, ascoltare sempre la parete addominale leggermente retratta. E se c'è anche un piccolo fastidio lombare, evito questo esercizio. L'importante è andare piano, controllare tutto, non aprire tanto la gamba. Finiti i 10, la gamba scende, distendo anche la gamba destra e ascolto le sensazioni. Poi piego una gamba, piego l'altra, i piedi sono apertura del bacino, i talloni vicini ai glutei e da qui vado su inspirando, espirando scendo, inspiro, espiro. Questo lavoro abbino le braccia, inspiro, espiro. Lo facciamo altre 7 volte. Giù, la spinta sui piedi è simmetrica, salgo sino a dove è piacevole per la colonna, soprattutto per il tratto cervicale. E naturalmente quando vado su c'è una contrazione dei glutei e quando vado giù c'è una decontrazione. Stessa cosa accadrà per tutti i muscoli posteriori della colonna, quindi sentire una contrazione e una decontrazione. Finite le 8-10 ripetizioni, aggancerò prima un ginocchio, poi l'altro e recupererò con le gambe flesse. Possiamo continuare stimolando gli stessi gruppi muscolari, però questa volta con i piedi e le ginocchia unite. Inspiro, vado su, quando sono in alto allargo le ginocchia, poi le chiudo
e scendo e mi rilasso. Inspiro, vado su, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, spiro e giù. E continuo sempre a respirare in ogni movimento. Cerco equilibrio sui piedi. Infatti ogni volta che abduco le ginocchia devo andare sull'esterno dei piedi. Poi ritorno su tutto il piede e giù. Ne facciamo un altro. Inspiro, espiro, inspiro e giù. E nuovamente aggancio prima un ginocchio e poi l'altro per recuperare. Sempre almeno una decina di respirazioni, cercando di mollare ogni tensione nelle anche, nelle gambe, nella schiena. Finite le 10 respirazioni, metto giù prima una gamba, poi l'altra, piedi e ginocchia unite, fuori l'aria, allargo le ginocchia al massimo, prendo l'aria, chiudo le ginocchia. 2, giù, 3. A questo movimento abbino le braccia in alto, abbasso il mento e poi chiudo. Attenzione a non inarcare il tratto lombare, abbasso il mento e tengo gli addominali contratti, così da poter spingere giù le vertebre lombari. Inspiro, 4. Ci rilassiamo distendendo prima una gamba, poi l'altra, sentiamo le sensazioni. Se il respiro è tranquillo, se abbiamo recuperato, pieghiamo una gamba, pieghiamo l'altra, ci giriamo prima su un fianco e poi lentamente ci sediamo. Questa volta possiamo restare seduti, tenere la gamba destra piegata con il tallone che va verso il pube e possiamo provare a portare indietro la gamba sinistra. L'importante è che sono sul dorso del piede. Se c'è dolore al ginocchio, fastidio, mi ritrovo con la colonna molto in flessione, posso eseguire questo esercizio con la gamba distesa. Posso chiuderla un po' di più se tira. L'importante è che tutto ciò che facciamo c'è sempre una sensazione di piacere e mai dolore e difficoltà. Io continuerò con la gamba piegata indietro, quindi mi alternerò, farò un po' con la gamba piegata e un po' con la gamba distesa questo lavoro. Quindi da qui con la mano sinistra tengo il ginocchio e vado su, espirando, inspiro, espiro. Naturalmente con la gamba distesa la variante è questa, è su, inspiro, espiro, inspiro lento, espiro. L'obiettivo è sempre quello di allungare i muscoli posteriori della gamba, di dare flessibilità alla colonna, mentre in questa posizione sentiremo che cambia la tensione. In questa posizione stiamo lavorando sull'anca sinistra, inspiro, espiro, e poi nel recupero vediamo le due varianti, la mano è poggiata a terra, alzo il bacino, inspiro, mi inarco sino a dove è piacevole, espiro e scendo.

Inspiro, vado su. Espiro e scendo. Con la gamba distesa sarà questo lavoro sempre. Inspiro. Espiro. Continuiamo sempre per 8-10 ripetizioni. Espiro. L'importante è che non c'è sforzo esagerato, che c'è sempre un respirare, un aprirsi verso l'alto e lasciarsi andare verso il basso. Quindi abbiamo detto che la gamba può essere piegata o distesa, quindi metto la mano giù, con la mano destra sto agganciando il ginocchio e prima vado su, fuori l'aria, mi ascolto, inspiro, espiro, siamo a due, inspiro, con la gamba distesa era questo, piano espiro, sempre ascoltando sino a dove è piacevole. Se ho difficoltà a stare seduto in queste posizioni, posso porre sotto i glutei dei libri, così da poter rialzare un po' il sedere e rendere l'esercizio più facile. Dall'altro lato ci stiamo agganciando, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, la mano è a terra, a questo punto, e piano piano vado su, fuori l'aria, poi abbiniamo lo stacco del bacino, estendo l'anca, apro il fianco e giù, vado su, fuori l'aria, a gamba distesa invece stessa cosa, spingo sul tallone e su. Altre due ripetizioni, prendo l'aria, mi a questo braccio, la mano deve essere perpendicolare alla spalla, una volta che sono su, seduti si parte con la mano leggermente più fuori, ok, finito questo lavoro, distendiamo entrambe le gambe, poniamo le mani leggermente più indietro rispetto ai glutei, ci ascoltiamo un po', sentiamo il respiro e possiamo rilassarci piegando la gamba destra e portando la caviglia destra all'esterno del ginocchio sinistro. Con le mani tiro su il busto, sento il respiro e rilasso la gamba destra. Sempre 10 respirazioni in questa posizione. Finite le 10 respirazioni, scende la gamba destra, porto sulla gamba sinistra, tiro su il busto, spalle basse, mento indietro.

E anche qui quando ho finito, posso nuovamente rilassarmi andando giù con la schiena, quindi sempre scendo su un fianco, lascio rotolare la colonna, distendo una gamba, distendo l'altra, posso concedermi anche qualche secondo ad occhi chiusi per sentire l'aria che entra ed esce dalle narici. E sentire com'è andata questa nostra lezione insieme. Resto 1 minuto, 2 minuti, quello che mi serve per ascoltarmi. E poi, una volta che ho finito, sempre mi giro su un fianco, lentamente mi siedo. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima lezione.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita
e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bonnie.

Bip aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Parliamo di intelligenza artificiale, da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
1: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto, in centro storico, al castello, inizio ore 21:30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo. E quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce e non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale. Non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, a raccogliere informazioni e a orientarsi.
0: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo, e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no, grazie, ne faccio a meno. Ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
1: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa, però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare, infatti, è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita, tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro. E proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Ok? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole. Per portare gente, il più gente possibile ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi, in questo senso, lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
0: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. Ok, in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
1: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti. Ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, un umanoide, okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano questo nuovo mondo. Tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
0: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader. Insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie.
2: Ben trovato.
3: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
2: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni, le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
3: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento quando tutti siamo entrati nel palazzetto. I ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E noi della città, questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
2: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone e sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
3: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica per carità molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a

queste cose, però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo, perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia.

0: di basket in carrozzia. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché, come abbiamo detto più volte, mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico è il 95esimo posto, ok, però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano, e allora magari questo parametro va preso un po' con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti, e questo magari ne possiamo parlare se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
1: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo, non soltanto dal punto di vista delle strutture che ovviamente, essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei giochi del Mediterraneo, conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità?
0: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto, ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport, anche qui siamo ben oltre la metà della classifica, quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del basking nei prossimi 2-3 anni.
1: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione diciamo in generale sta compiendo in tal senso ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta insomma di uno sport di serie B.
0: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Extain siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa vedute di idee, e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate che in Xain il basking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
1: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
0: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con il paralimpico generale.
2: Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma,

0: senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
1: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, ho detto guardi, Trovano, ho pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata l'ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso è stato esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un Lo dico sulla scorta del fatto che stanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che ha visto, come dire, limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto negli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica. Prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenia Esse cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. Ecco, a me è piaciuta questa espressione. Dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva in Ilva AS a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
0: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo. Alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte. Quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. Alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, cioè, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il
1: No, ma
0: social amplifica.
1: io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto voi della sottocultura tarantina che trovi, come dire, un
0: Guerra
1: po' dappertutto.
0: tra poveri davvero quella.
1: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se
0: Sì.
1: poi inseriamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. La nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori, perché qualcuno dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente questo potrebbe essere forse l'unica scelta giusta da fare in quel momento.

0: amici completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare
1: Ci siamo persi un attimo, ci siamo persi un attimo il collegamento. Io spero di riuscire. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po'. Quindi chiedo che è molto male, Franco. Se forse se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche. Che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
0: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci, Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. Noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione, di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che, a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che, conta e grava su Taranto, che serve. Ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
0: Sì, noi in realtà abbiamo annunciato l'onorevole Mantovano che ci dovrebbe essere settimana prossima. Due cose chiederemo in maniera inderogabile: l'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, Ilvenaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai dura, sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
1: Sì,
0: Ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto, sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per
1: chiaro.
0: responsabilizzare tutti gli attori istituzionali e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.
2: Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Grazie.
2: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria fuori dai denti, bugie e bufale smaltate per la collana Scienze e Causa che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, volevo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare.
4: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, noi entriamo in vari campi, in vari settori e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative,

0: che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico, perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari, presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
1: Soprattutto. Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica. Comunque da medici, come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
0: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie New Age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza e questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria. Si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
1: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì. Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno, di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da $1 milione perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
2: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
1: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica, e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
2: Sì, soprattutto, ho detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascesso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
1: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
0: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza, nel senso lato,

0: a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 km che tra l'altro ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha seguito gli antichi tracciati della Via Appia e della Via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
3: Ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare
2: Mamma
3: alla Nuova
2: mia.
3: Roma, che è Costantinopoli.
2: Manda, manda.
3: Le emozioni in primis sono state proprio, diciamo, la risposta che i popoli hanno dato, a questo progetto. Quindi, la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo della strada romana, quindi proprio il simbolo della strada, e l'ho trasportata in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal comune di Roma fino al comune di Istanbul, e su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere diciamo, la cooperazione nel Mediterraneo.
2: Quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta, tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace.
3: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio, e ho spiegato loro quello che stavo facendo, perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica Via Appia e l'antica Via Ignazia, che poi come proprio come itinerario. Perché sono, diciamo, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Ignazia. E poi sono stati loro, diciamo, le persone che ci abitano, che hanno organizzato la parte istituzionale e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
2: Ecco, infatti ne parlavamo proprio nei giorni scorsi con la direttrice del Martà, Stella Falzone, in occasione dell'inaugurazione della mostra L'arte della vittoria per i giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta a questa città. Ma lo sport da sempre è

0: È stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
1: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore per promuovere questa pace, questa cooperazione, e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo, e questo può creare, può far portare di nuovo Taranto al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era, era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
0: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
1: Mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25, che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo buttando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia. Con i giochi del Mediterraneo già si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui. Quindi stiamo già creando dei nuovi progetti. Con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
0: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento. È come se avesse un po' impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto, perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà, c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla, ma riaccenderla.
0: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
1: Allora, i prossimi progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo. Questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale. Però, in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche diciamo, degli eventi culturali, sportivi, sociali che facciano conoscere il nostro territorio.
2: Brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, alla questione ex Ilva. Prima però noi ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con gli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto, e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico. Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bitelli, il sindaco di Statte, Fabio

0: spada il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale. Adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL, eccolo qua, lo vedo. Ale, buongiorno Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno a te Dario.
0: Buongiorno. Allora, è stata una situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
1: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che potesse essere, dovesse essere il leader attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo. Sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda. E adesso ci troviamo a dover parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area a caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area a caldo.
0: Beh, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare come è già successo altre volte.
1: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, quelli precedenti, all'azienda di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è contro, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza soprattutto anche occupazionale. Parliamo di un impatto che la chiusura dello stabilimento porterebbe alla perdita di qualcuno ha valutato 6-7 mila persone. Se chiude la fabbrica sono 8 mila diretti più tutto l'indotto, monocommittenza, quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro, e laddove non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è ormai abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità della pensione, o comunque dare degli aiuti per per arrivare alla pensione, con l'ampliamento la riapertura dei termini di estensione dell'esposizione all'amianto, degli sci.

0: volontari, può essere l'ipsopensione, non stanno, noi abbiamo dato delle idee, è il governo che si deve prendere, carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché insomma, come dicevamo, la città deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte, come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro. A Taranto questo, diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento. Chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
0: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero delle altre sigle sindacali, stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti,

saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Dursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori e biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

l'ospite fondatore della

생각이 안 오는 줄 알고.

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super, sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. Anche in questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, soprattutto dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis. E poi la cronaca: incendio a Martina Franca, il cane di famiglia, un barboncino, dà l'allarme salvandola e poi muore nel rogo. E chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra, poiché ritenuta non in regola. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Si continua a parlare di ex Ilva anche dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che riaprono una ferita profonda. Difendere i lavoratori di Cornigliano è illegittimo, ma Taranto non può essere chiamata ancora una volta a sacrificare salute, futuro e sviluppo. Paura all'alba a Martina Franca per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono state tratte in salvo dopo essere state svegliate dal barboncino di famiglia. L'animale ha dato l'allarme consentendo agli occupanti di fuggire, ma non è riuscito a salvarsi. Il comune di Massafra dispone la chiusura della moschea di Viale Marconi. Secondo gli accertamenti, il locale sarebbe privo dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. La sindaca Giancarla Zaccaro precisa: nessun attacco alla libertà religiosa, le regole valgono per tutti. Futuro Nazionale rivendica la segnalazione che ha dato il via ai controlli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto dal nostro sommario, le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis continuano a far parlare di ex Ilva. Taranto rivendica il diritto a non essere più considerata una città da sacrificare e chiede un futuro fondato su salute, sviluppo e autonomia. Sentiamo l'editoriale del direttore Dario Galitelli.
1: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno, da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo, può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto.
0: Una posizione netta sul futuro dell'ex Ilva è quella chiesta dall'Associazione Giustizia per Taranto al sindaco Piero Bitetti dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo l'associazione non bisogna puntare al rilancio dell'attuale modello industriale, ma avviare il superamento dello stabilimento con bonifiche, tutela dei redditi e nuove opportunità occupazionali. Nella nota vengono citate anche le posizioni dei possibili acquirenti: Jindal, interessata all'intero complesso, compresa l'area a caldo, mentre Arvedi guarderebbe solo agli impianti a freddo. Critiche invece a Confindustria, IGI e Federmanager per il sostegno alla continuità produttiva. L'appello al sindaco è chiaro: dettare le condizioni al tavolo e difendere gli interessi della città. Il tempo della fabbrica è finito, sia ora quello di Taranto, conclude l'associazione. Ed andiamo avanti con la cronaca. Paura a Taranto per il crollo del solaio di una palazzina in via Dante. Nessun ferito, ma gli abitanti sono stati evacuati in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento. Il direttore Dario Galitelli.
1: Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di 3 piani situata al civico 110 di via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione attenzione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura.

0: Certamente dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
1: E paura all'alba anche a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'allarme dato dal barboncino di famiglia, che però è morto tra le fiamme. Il direttore Dario Galitelli.
0: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. 5 le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare svegliando gli occupanti dell'abitazione, consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale però non c'è stato nulla da fare, il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna inoltre è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo al momento restano da chiarire.
1: Chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra per presunte irregolarità. La sindaca, nessun attacco alla libertà religiosa, futuro nazionale, rivendica la segnalazione che ha avviato i controlli. Dario Galitelli.
0: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi.
1: E vi diamo adesso notizia di un incendio che è giunto poco fa in redazione. Paura a Pulsano per un vasto incendio in corso lungo la pista ciclabile che conduce alla località Gabbiano. Le fiamme stanno interessando un canneto in viale La Fontana e hanno già coinvolto diverse automobili, minacciando anche le abitazioni vicine. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con il supporto della polizia locale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre restano a chiarire le cause del rogo che parrebbe però essere sotto controllo. E andiamo adesso avanti. Libreria sociale e presidio di Book Crossing rimossi in via Nitti a causa dell'ordinanza emanata in vista dei giochi del Mediterraneo che fino al 5 settembre impone la liberazione di strade e marciapiedi dagli ingombri. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Vianitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche,

0: e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
1: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Dehors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai Dehors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
0: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
2: Dal 5 agosto al via le domande per gli incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità. La Regione Puglia stanzia 4 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di favorire circa 450 nuovi inserimenti lavorativi. Il servizio. Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18 mila euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E andiamo ora a Campomarino di Maruggio, dove il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili ha visitato l'Invictus Camp, il campo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncologiche, croniche e genetiche. Il servizio. Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Maruggio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
3: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto e importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a 2 passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
4: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti, e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io, l'assessore poi al welfare, quando guardo

0: famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio, questo ci inorgoglisce.
1: Grande successo ieri al Fiorino Future Festival per Gaetano Curreri con Io sono le mie canzoni, il viaggio tra i brani più amati degli stadio e oltre 40 anni di carriera musicale. Ad intervistarlo per noi c'era Sabrina Morea.
2: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso, pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera, per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere, che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
3: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
2: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere
3: Ci
2: tutti.
3: vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di intanto di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio. Da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere. E lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni. Tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Riparte la stagione della Vibrotech Volley Taranto, presentato il progetto per il prossimo campionato di Serie B. La società rosso-blu punta su una programmazione e valorizzazione del territorio e annuncia il primo acquisto, lo schiacciatore Alessio Fiore, il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV, Marco Cardellicchio, e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu, Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982, proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché è un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale.

0: dopo la Prisma di A2 che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolti dalla database della federazione.
1: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di primo agosto di persone che non avevano nulla da fare.
2: La cosa più importante è quella, noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da otto mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
3: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
4: E domani 3 agosto al Castello Episcopio di Grottaglie un incontro per conoscere opportunità e sfide dell'intelligenza artificiale con esperti, esempi pratici e la presenza di un robot umanoide. Il servizio. Abbiamo qualche problema tecnico, intanto andiamo avanti e continua il nostro racconto del ritiro del Taranto Calcio a Chianciano Terme. Lo abbiamo seguito in questi giorni sui nostri canali social e vi abbiamo raccontato sia sul nostro canale appunto che sulle nostre pagine Facebook ed Instagram attraverso le parole di Giuseppe Delli Santi, che sarà in diretta anche nel telegiornale sportivo. E appunto in diretta per noi proprio da Chianciano Terme c'è Giuseppe Delli Santi. Niente, mi dicono che non c'è, noi però vi diamo appunto l'appuntamento proprio al telegiornale sportivo condotto dal direttore Dario Gallitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Dalla cartina alle mie spalle si nota qualche leggera novità. C'è sempre quel vortice presente sul vicino Atlantico, lo vedete segnato con questa L, 1700 ectopascal, ma questa figura meteorologica non ci interessa perché è confinata molto lontano rispetto alle nostre zone. Qualcosa di più interessante è questa piccola L che si è formata, questa piccola zona di bassa pressione che si è formata sull'Italia. È una bassa pressione assolutamente relativa, 1011, quindi veramente poca roba, però sufficiente a innescare nel corso delle ore centrali del giorno un po' di instabilità nelle aree interne. Tutto qui, niente di particolare, niente di drammatico. L'estate continua ancora a manifestarsi con il suo volto più canonico, quindi con giornate assolate, con temperature elevate, con venti deboli sicuramente o a regime di brezza lungo le coste. Abbiamo già fatto un quadro abbastanza ampio della situazione, traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete un cielo sereno poco nuvoloso nelle ore iniziali del giorno. Nel corso del pomeriggio ci potrà essere la formazione di qualche locale isolato annuvolamento, dal quale si potrà scaturire qualche breve rovescio isolato, niente di particolare, comunque fenomeni di breve durata. Tutto qui. Per quanto riguarda le coste, invece, la situazione si mantiene tranquilla con dei venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Le temperature, vedete, le temperature continuano ancora ad essere elevate, minima 24, massima 36 gradi. Parliamo di valori di quei 4-5 gradi superiori a quelle che dovrebbero essere le medie del periodo. Se vogliamo dare uno sguardo anche alla tendenza per il giorno successivo, eccola, la vedete. Compare addirittura il segno della gocciolina della pioggia, ma cioè abbiamo provveduto anche a scrivere, vedete, dal pomeriggio, quindi si tratterà di fenomeni che non si verificheranno nelle ore del mattino, ma semplicemente nelle ore centrali del giorno o nella prima serata. Sono quelle classiche nubi torreggianti che possono orlare il cielo sui rilievi appenninici essenzialmente, qualcosa potrebbe anche esserci nella zona della Murgia, ma veramente episodi sparsi e isolati. Continua ancora a esserci un vento debole di direzione variabile, il mare continua ancora a essere tranquillo. Le temperature, le minime subiscono un leggero calo, vedete, si scende da 36 a 33 gradi, comunque si tratta di valori decisamente elevati anche per questa fase dell'anno. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotec che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B, dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley, che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport, e parliamo di calcio, perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, assolutamente.
0: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio, siamo alle soglie della prima settimana di lavoro, i rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giuliatto, diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
1: Sì, assolutamente. Oggi tra l'altro ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giuliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina tra l'altro c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti, un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giuliatto. Da una parte Corvino e Rajkovic con Soldani dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio, Oltremarini, alle spalle c'era invece Nicola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skolic e Magallanes. In difesa invece c'era la coppia Guastamacchia del Vino con Potenza a destra e Corallini a sinistra, in porta Catelli. Dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua. Al centrocampo c'era Ziosmanovic, Vukoja e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio, che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena. Quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro. La squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti, vediamo che il dialogo c'è, è consistente e costante, soprattutto il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita. E che dire, Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
0: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato, e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo servizio, certo, Volevo sottolineare questo, perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata: Guastamacchia da una parte, Avi Morales dall'altra. Spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
1: Al momento no, io ho chiesto personalmente ad Avi Morales proprio alla fine dell'allenamento, ho detto: ma vi hanno scoppiato già, che cosa è successo? Avete già avuto la prima discussione? Lui ha detto ovviamente no, diciamo che dal punto di vista tattico certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche per scherzare, giocare, quindi da questo punto di vista sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile, vediamo se questa storia effettivamente, questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi, però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice o comunque allo Savio, magari nei 2 tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai Dario, parlavi di mercato, il DS Pani comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
0: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
1: Sì. 7° giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate, inoltre, esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina, invece, il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime idee tattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.
0: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettami, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità dei prossimi impegni in calendario per il Taranto.
1: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giuliatto e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Pagni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa, perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma, però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale, non si vede un ritiro Fiorentino così importante a Taranto da tanti anni. La famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta, e anche lo staff è di primissimo livello. Abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint Germain, quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello sketch, sono arrivate le bruschette.
0: Ah, e questo quindi è sempre in ambito culinario arrivano le nostre chicche, eh?
1: Permettimi di dire questo. Al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7, poi con le varie conversazioni che si formano, sì, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno. Bene, e quindi è più piacevole. Bene. Poi iniziano a salire le gradazioni e è sempre quello il discorso. Alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
0: Bene, ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, grazie e buon lavoro, buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
1: Grazie Dario, permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff, perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista, ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
0: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro. Noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe De Lisanti.
2: Sono 4 gli appuntamenti fissati dalla società rosso-blu tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto, alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa valdichiana, mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. 4 prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove la squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
0: Adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto la Basilicata, la Valdagri, per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amichevoli con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata. Dal 2 al 13 agosto il Martina farà base a Villa d'Agri in provincia di Potenza per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. 3 le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolve, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese. E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo, perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore.

0: La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto. A meno di 3 settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale.
0: Asmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Coneiedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
2: Tutto pronto quindi, quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo. Come al solito vi relazioneremo in merito, ovviamente, su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica, ovviamente, attraverso le frequenze di Studio 100.

0: sta fregando,
1: eh. Oh, così vedo bene.
2: Sì, lo so,
3: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, io che c'è del reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzato.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti. Dove la vuoi la metti? Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione, che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birno. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, taxi in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Senti,
0: fax!
1: Prendila! Grazie, ecco qua.
0: Senti, fax!
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire.
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla Ufficio nostra Reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi.

0: storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo, tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete, siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un diamante, piccolo diamante.
0: Un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima scelta.

0: Precisa.
1: Noi siamo all'interno della Villa Peripado, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
0: Certo, assolutamente
1: andiamo,
0: sì.
1: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che sì. È stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questa, questo spin-off dei giochi del Mediterraneo, che vede protagoniste diverse nazioni, proprio qui, su questo terreno di gioco.
0: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura, dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
1: Ma tu giochi?
0: No,
1: tu no.
0: Ma che?
1: No,
0: no, no, no, no. Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questa invece è di 21, è di 18 metri. 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello. Si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro. Io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime, perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì.
1: Un grande tabellone lì,
0: sì.
1: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte sì, nelle sì, interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
1: Sai, a livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5. Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari

Ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù. Queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione, e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: Una domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo, magari chissà, questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente noi, come... sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti, Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva, allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
10: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
11: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
12: Ci stanno facendo morire!
3: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
13: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Si continua a parlare di ex Ilva anche dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che riaprono una ferita profonda. Difendere i lavoratori di Cornigliano è legittimo, ma Taranto non può essere chiamata ancora una volta a sacrificare salute, futuro e sviluppo. Paura all'alba a Martina Franca per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono state tratte in salvo dopo essere state svegliate dal barboncino di famiglia. L'animale ha dato l'allarme consentendo agli occupanti di fuggire, ma non è riuscito a salvarsi. Il comune di Massafra dispone la chiusura della moschea di Viale Marconi. Secondo gli accertamenti, il locale sarebbe privo dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. La sindaca Giancarla Zaccaro precisa: nessun attacco alla libertà religiosa, le regole valgono per tutti. Futuro Nazionale rivendica la segnalazione che ha dato il via ai controlli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto dal nostro sommario, le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis continuano a far parlare di ex Ilva. Taranto rivendica il diritto a non essere più considerata una città da sacrificare e chiede un futuro fondato su salute, sviluppo e autonomia. Sentiamo l'editoriale del direttore Dario Galitelli.
1: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie.

0: famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno, da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo, può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto.
1: Una posizione netta sul futuro dell'ex Silva è quella chiesta dall'Associazione Giustizia per Taranto al sindaco Piero Bitetti dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo l'associazione non bisogna puntare al rilancio dell'attuale modello industriale, ma avviare il superamento dello stabilimento con bonifiche, tutela dei redditi e nuove opportunità occupazionali. Nella nota vengono citate anche le posizioni dei possibili acquirenti: Jindal, interessata all'intero complesso, compresa l'area a caldo, mentre Arvedi guarderebbe solo agli impianti a freddo. Critiche invece a Confindustria, IGI e Federmanager per il sostegno alla continuità produttiva. L'appello al sindaco è chiaro: dettare le condizioni al tavolo e difendere gli interessi della città. Il tempo della fabbrica è finito, sia ora quello di Taranto, conclude l'associazione. Ed andiamo avanti con la cronaca. Paura a Taranto per il crollo del solaio di una palazzina in via Dante, nessun ferito, ma gli abitanti sono stati evacuati in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento, il direttore Dario Galitelli.
0: Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di 3 piani situata al civico 110 di via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprezzamento tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
1: E paura all'alba anche a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'allarme dato dal barboncino di famiglia, che però è morto tra le fiamme. Il direttore Dario Galitelli.
0: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. 5 le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia, che accortosi del pericolo ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione e consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale però non c'è stato nulla da fare, il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna inoltre è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire

0: L'origine dell'incendio, le cause del rogo al momento restano da chiarire.
1: Chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra per presunte irregolarità. La sindaca, nessun attacco alla libertà religiosa, futuro nazionale, rivendica la segnalazione che ha avviato i controlli. Dario Galitelli.
0: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi.
1: E vi diamo adesso notizia di un incendio che è giunto poco fa in redazione, Paura a Pulsano, per un vasto incendio in corso lungo la pista ciclabile che conduce alla località Gabbiano. Le fiamme stanno interessando un canneto in Viale La Fontana e hanno già coinvolto diverse automobili, minacciando anche le abitazioni vicine. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con il supporto della polizia locale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre restano da chiarire le cause del rogo che parrebbe però essere sotto controllo. E andiamo adesso avanti. Libreria sociale e presidio di Book Crossing rimossi in via Nitti a causa dell'ordinanza emanata in vista dei giochi del Mediterraneo che fino al 5 settembre impone la liberazione di strade e marciapiedi dagli ingombri. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Via Nitti sono stati rimossi. A imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
3: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Dehors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai Dehors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
2: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
1: Dal 5 agosto al via le domande per gli

0: incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità. La Regione Puglia stanzia 4 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di favorire circa 450 nuovi inserimenti lavorativi. Il servizio.
1: Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere

0: del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15.000 euro, potranno aumentare fino a 18.000 euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E andiamo ora a Campomarino di Marugio, dove il vicepresidente, assessore regionale al welfare Cristian Casili, ha visitato l'Invictus Camp, il campo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncologiche, croniche e genetiche. Il servizio. Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Marugio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
1: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
2: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti, soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io, l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto, sia i volontari, sia chi ci lavora, ma soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio e questo ci inorgoglisce.
0: Grande successo ieri al Fiorino Future Festival per Gaetano Curreri con Io sono le mie canzoni, il viaggio tra i brani più amati degli stadio e oltre 40 anni di carriera musicale. Ad intervistarlo per noi c'era Sabrina Morea.
3: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
4: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
3: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere
4: Ci
3: tutti.
4: vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica

che rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di intanto di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio. Da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma ne ho, poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere. E lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Riparte la stagione della Vibrotech Volley Taranto, presentato il progetto per il prossimo campionato di Serie B. La società rosso-blu punta su una programmazione e valorizzazione del territorio e annuncia il primo acquisto, lo schiacciatore Alessio Fiore, il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV Marco Cardellicchio e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu, Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982, proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché era un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolti dalla database della federazione.
4: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di 1º agosto di persone che non avevano nulla da fare.
5: La cosa più importante è quella: noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo proprio cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
6: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
0: Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Studio Centro.
1: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotec che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B, dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley, che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport, e parliamo di calcio, perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
2: Ciao Dario, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, assolutamente.
1: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio, siamo alle soglie della prima settimana di lavoro, i rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giuliatto, diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
2: Sì, sì, assolutamente. Oggi tra l'altro ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giuliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina tra l'altro c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti, un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giuliatto. Da una parte Corvino e Rajkovic con Soldati dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio oltre Marini, alle spalle c'era invece Nicola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skolic e Magallanes, in difesa invece c'era la coppia Guastamacchia del Vino con Potenza a destra e Corallini a sinistra, in porta Catelli. Dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua. A centrocampo c'era Ziosmanovic, Vucoia e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio, che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena. Quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro. La squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti, vediamo che il dialogo c'è, è consistente, è costante, soprattutto il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita. E che dire, Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
1: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato, e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo servizio, certo, Volevo sottolineare questo, perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata: Guastamacchia da una parte, Avi Morales dall'altra. Spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
2: Al momento no, io ho chiesto personalmente a Davi Morales proprio alla fine dell'allenamento, ho detto: ma vi hanno scoppiato già? Che cosa è successo? Avete già avuto

0: discussione, lui ha detto ovviamente no, diciamo che dal punto di vista tattico certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche per
1: quindi.
0: scherzare, giocare, quindi da questo punto di vista sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile, vediamo se questa storia, effettivamente questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi, però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice o comunque allo Savio, magari nei 2 tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai, Dario. Parlavi di mercato, il DS Pani comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
1: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
0: Sì. Settimo giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate inoltre esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina invece il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime idee tattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.
1: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettami, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità, dei prossimi impegni in calendario per il Taranto.
0: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giuliatto e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Pagni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa, perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma. Però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale. Non si vedeva un ritiro così importante a Taranto da tanti anni, la famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta e anche lo staff è di primissimo livello. Abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint-Germain. anni, quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello sketch, sono arrivate le bruschette.
1: Ah, e questo quindi è un'altra sempre in ambito cosa. Sempre in ambito culinario arrivano le nostre chicche, eh?
0: Permettimi di dire questo, al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7 poi con le varie conversazioni che si formano, sì, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno, bene, e quindi è più piacevole, bene. Poi iniziano a salire le gradazioni, è sempre quello il discorso, alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
1: Bene, ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, grazie e buon lavoro, buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
0: Grazie Dario, permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff, perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista, ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
1: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro. Noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe Degli Santi.
2: Sono 4 gli appuntamenti fissati dalla società rosso-blu tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto, alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa valdichiana. Mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. 4 prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove la squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
1: E adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto la Basilicata, la Val d'Agri, per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amichevoli con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata dal 2 al 13 d'agosto. Il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. 3 le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle 3 partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese. E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo, perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore. La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto. A meno di 3 settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri, 259 uomini e 239 donne impegnati in tutte le discipline inserite

0: nel programma ufficiale. La delegazione guidata dal capo missione Alessio Palombi sarà una delle più numerose e competitive dell'intera manifestazione. A fare la parte del leone ci sarà l'atletica leggera con ben 82 convocati, seguita dal nuoto che schiererà 48 atleti. A guidare la sfilata dell'Italia durante la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Coneiedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
1: Tutto pronto quindi quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo, come al solito vi relazioneremo in merito ovviamente su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica ovviamente attraverso le frequenze di Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
2: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
2: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
2: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
2: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
2: alla
1: anni.
2: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica. Appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
2: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
2: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
2: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
1: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
2: Massimo,
1: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
2: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
2: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
2: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre

0: preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa. Ed è stato così.
1: Mai allenatore.
0: Mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
0: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
1: è stato
0: la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
0: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
0: quindi era
1: una bella classe. Quindi mondialità e scuole, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e un campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché c'è l'ultimo, passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo due campi.
1: Quindi abbiamo detto judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì con la piscina il nuoto.
0: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te, si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio, che è sempre un nostro amico.
1: Non so se ci sarà,
0: ancora hanno fermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto. Sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto a onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì.

0: Sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una
1: Prego,
0: parte del.
1: lasciamoci al centro il tabellone. Eccoci qua, Martino.
0: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui
1: La
0: tutti
1: parola di
0: quanti
1: cui molto si
0: parlano,
1: parla.
0: tutti parlano, se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che
1: Di
0: progettino,
1: utenza.
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni
1: Tra l'altro, le
0: momenti.
1: due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: Da ignorante lo sto
0: sì.
1: chiedendo, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi.
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello e speriamo che lo siano realmente perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa, però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture,
1: Certo.
0: prepararle. Al momento un corso di bambini che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica,
1: Eh
0: così
1: sì.
0: la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano de
1: Tutto si può
0: delle,
1: fare
0: delle,
1: ovviamente.
0: delle, degli
1: Tu
0: accorgimenti,
1: sei
0: che
1: ottimista?
0: ovviamente, Angelo, scusami,
1: Prego.
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di
1: Dimmi, dimmi.
0: investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista? Perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. E questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete che possono mettere in condizioni un gestore
1: Privato.
0: privato di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
1: Ma
0: ma almeno
1: ricominciare in serenità.
0: ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi
1: Lavoro di squadra e
0: energetici.
1: lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il
1: Ah,
0: judo.
1: ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli,
1: Sì.
0: portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di
1: Magari a
0: stimolare.
1: settembre si iscrive un
0: Magari a
1: bambino che si
0: settembre,
1: innamora.
0: ecco, perché poi vedere
1: Cioè.
0: un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire, semmai, la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero. Senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto da disponibile, disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale e popolare, anche forse sta scattando un orgoglio. Non è
0: Assolutamente,
1: propriamente tarantino, no? Però,
0: assolutamente sì,
1: vero?
0: Angelo, sicuramente sì, in questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo
1: Ci
0: momento
1: stiamo calando.
0: tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo
1: 21
0: evento,
1: agosto ci
0: tutti
1: vediamo.
0: quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
1: Calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone
1: Allora, a favore
0: capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi.

0: contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45, da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Il decimo posto.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Aspetta che ti spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno da vincere sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: come si chiama?
1: Questo davanti?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra, c'è la luce.

l'ospite fondatore della Cittadella della Carità.

noi italiano non ci vado.

del 1800 e serviva a mettere in rapporto le tante aree militari che nel frattempo si stavano costruendo tutto intorno alla città. Serviva a trasferire per lo più merci e uomini in maniera estremamente veloce ed è stata utilizzata fino agli anni 70 del 1900. Robusto, maestoso, scenografico. L'antico ponte viene costruito all'inizio del 1900 per garantire alla ferrovia la possibilità di oltrepassare il canale d'Aiedda, una lama antica che ci racconta di popoli del passato che hanno abitato quest'area. Attualmente la ferrovia è oggetto di un'interessante proposta di recupero che garantirà la piena fruizione turistica di tutta quanta la zona e consentirà di poter ammirare le tante specie di animali e di vegetali che vivono stabilmente l'area. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

L'area del Mar Piccolo di Taranto è senza dubbio un territorio di scoperte. Le colline sono ingentilite da alberi d'ulivo secolari, molte le aree archeologiche, i conventi, le antiche masserie e persino una basilica. Ma il vero tesoro di questa zona è senza dubbio l'antica ferrovia. È stata costruita già dalla fine

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. Anche in questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, soprattutto dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis. E poi la cronaca: incendio a Martina Franca, il cane di famiglia, un barboncino, dà l'allarme salvandola e poi muore nel rogo. E chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra, poiché ritenuta non in regola. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Continua a parlare di ex Ilva anche dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che riaprono una ferita profonda. Difendere i lavoratori di Cornigliano è legittimo, ma Taranto non può essere chiamata ancora una volta a sacrificare salute, futuro e sviluppo. Paura all'Alba Martina Franca per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono state tratte in salvo dopo essere state svegliate dal barboncino di famiglia. L'animale ha dato l'allarme consentendo agli occupanti di fuggire, ma non è riuscito a salvarsi. Il comune di Massafra dispone la chiusura della moschea di Viale Marconi. Secondo gli accertamenti, il locale sarebbe privo dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. La sindaca Giancarla Zaccaro precisa: nessun attacco alla libertà religiosa, le regole valgono per tutti. Futuro Nazionale rivendica la segnalazione che ha dato il via ai controlli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis riaccendono il dibattito sull'ex Ilva. Taranto rivendica il diritto a non essere più considerata una città da sacrificare e chiede un futuro fondato su salute, sviluppo e autonomia. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto.
3: Una posizione netta sul futuro dell'ex Ilva è quella chiesta dall'Associazione Giustizia per Taranto al sindaco Piero Bitetti dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo l'associazione non bisogna puntare al rilancio dell'attuale modello industriale, ma avviare il superamento dello stabilimento con bonifiche, tutela dei redditi e nuove opportunità occupazionali. Nella nota vengono citate anche le posizioni dei possibili acquirenti,
5: Jindal interessata all'intero complesso, compresa l'area a caldo.

0: mentre Arvedi guarderebbe solo agli impianti a freddo. Critiche invece a Confindustria, IGE e Federmanager per il sostegno alla continuità produttiva. L'appello al sindaco è chiaro: dettare le condizioni al tavolo e difendere gli interessi della città. Il tempo della fabbrica è finito, sia ora quello di Taranto, conclude l'associazione. Ed andiamo avanti con la cronaca. Paura a Taranto per il crollo del solaio di una palazzina in Via Dante, nessun ferito, ma gli abitanti sono stati evacuati in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento. Il direttore Dario Galitelli.
1: Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di tre piani situata al civico 110 di Via Dante nel Borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
0: E paura all'alba anche a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. Cinque persone sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'allarme dato dal barboncino di famiglia, che però è morto tra le fiamme. Il direttore Dario Galitelli.
1: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. Cinque le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia, che accortosi del pericolo ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione, consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale però non c'è stato nulla da fare, il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna inoltre è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo al momento restano da chiarire.
0: Chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra per presunte irregolarità. La sindaca, nessun attacco alla libertà religiosa, futuro nazionale, rivendica la segnalazione che ha avviato i controlli. Dario Galitelli.
1: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco

0: Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi.
1: E ancora cronaca, paura a Pulsano per un vasto incendio lungo la pista ciclabile che conduce alla località Gabbiano. Le fiamme hanno interessato un canneto in viale La Fontana e hanno coinvolto diverse automobili, minacciando anche le abitazioni vicine. Sul posto i vigili del fuoco, con il supporto della polizia locale, restano da chiarire le cause. E andiamo adesso avanti. Libreria sociale e presidio di Book Crossing rimossi in via Nitti a causa dell'ordinanza emanata in vista dei giochi del Mediterraneo che fino al 5 settembre impone la liberazione di strade e marciapiedi dagli ingombri. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Via Nitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
3: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Deors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai Deors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
2: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
1: Dal 5 agosto al via le domande per gli incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità. La Regione Puglia stanzia 4 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di favorire circa 450 nuovi inserimenti lavorativi. Il servizio. Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18 mila euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E andiamo ora a Campomarino di Marugio, dove il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili ha visitato l'Invictus Camp, il campo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncologiche, croniche e genetiche. Il servizio.

0: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Marugio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Christian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
1: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto e importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
2: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io, l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto, sia i volontari, sia chi ci lavora, ma soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio e questo ci inorgoglisce.
0: Grande successo ieri al Fiorino Future Festival per Gaetano Curreri con Io sono le mie canzoni, il viaggio tra i brani più amati degli stadio e oltre 40 anni di carriera musicale. Ad intervistarlo per noi c'era Sabrina Morea.
3: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
4: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
3: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero la capacità di coinvolgere
4: Ci
3: tutti.
4: vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di intanto di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio. Da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere. E lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Riparte la stagione della Vibrotech Volley Taranto, presentato il progetto per il prossimo campionato di Serie B. La società rosso-blu punta su una programmazione e valorizzazione del territorio e annuncia il primo acquisto, lo schiacciatore Alessio Fiore, il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV, Marco Cardellicchio, e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché è un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolti dalla database della federazione.
4: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di 1° agosto di persone che non avevano nulla da fare.
5: La cosa più importante è quella: noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
6: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
0: E per questa edizione è tutto, noi vi invitiamo a seguirci ancora sui nostri canali social, Facebook ed Instagram e sul canale 98 del Digitale Terrestre, nonché sul nostro sito www.studio100.it. L'appuntamento invece con una nuova edizione del nostro telegiornale domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna

70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Italia appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotec che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B, dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley, che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport, e parliamo di calcio, perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
3: Ciao Dario, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, assolutamente.
2: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio, siamo alle soglie della prima settimana di lavoro, i rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giuliatto. Diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
3: Sì, sì, assolutamente. Oggi tra l'altro ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giuliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina tra l'altro c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti, un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giuliatto. Da una parte Corvino e Rajkovic con Soldani dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio oltre Marini, alle spalle c'era invece Nicola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skolić e Magallanes, in difesa invece c'era la coppia Guastamacchia del Vino con Potenza a destra e Corallini a sinistra, in porta Catelli. Dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua. A centrocampo c'era Ziosmanovic, Vukoja e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio, che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena. Quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro. La squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti, vediamo che il dialogo c'è, è consistente e costante, soprattutto il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita. E che dire, Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
2: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo servizio,
3: certo,
2: volevo sottolineare questo perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata. Questa macchia da una parte, Avi Morales dall'altra. Spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
3: Al momento no. Io ho chiesto personalmente ad Avi Morales proprio alla fine dell'allenamento. Ho detto: ma vi hanno scoppiato già? Che cosa è successo? Avete già avuto la prima discussione? Lui ha detto: ovviamente no. Diciamo che dal punto di vista tattico, certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche per scherzare, giocare. Quindi, da questo punto di vista, sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile. Vediamo se questa storia, effettivamente, questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi. Però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice o comunque allo Savio, magari nei due tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai Dario. Parlavi di mercato, il DS Pagni comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
2: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
3: Sì. Settimo giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate, inoltre, esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso, con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina, invece, il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime idee tattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.

0: tecnico.
1: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettami, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità dei prossimi impegni in calendario per il Taranto.
2: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giuliatto e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Pagni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa, perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma. Però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature. Lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale. Non si vede un ritiro così importante a Taranto da tanti anni. La famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta, e anche lo staff è di primissimo livello. Abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint-Germain. Quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello sketch, sono arrivate le bruschette. E questa è
1: Quindi
2: un'altra bellissima
1: sempre in
2: cosa.
1: ambito culinario arrivano le nostre chicche, eh?
2: Permettimi di dire questo, al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7, poi con le varie conversazioni che si
1: Sì.
2: formano, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno, e quindi è
1: Bene,
2: più
1: bene.
2: piacevole. Poi iniziano a salire le gradazioni, è sempre quello il discorso, alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine. Diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
1: Bene,
2: Quindi aspettiamoci questo.
1: ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe, noi ci rivediamo nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro, buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
2: Grazie, Dario. Permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff, perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista. Ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
1: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro. Noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe Degli Santi.
3: Sono 4 gli appuntamenti fissati dalla società rossoblù tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa Valdichiana. Mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. Quattro prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove la squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
1: Adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto

0: La Basilicata, la Val d'Agri per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amichevoli con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio.
1: Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica della Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di pre-ritiro, la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata dal 2 al 13 d'agosto. Il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro pre-campionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese.
0: E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore.
1: La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto a meno di 3 settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. In programma dal 21 agosto al 3 settembre è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri, 259 uomini e 239 donne impegnati in tutte le discipline inserite nel programma ufficiale. La delegazione guidata dal capomissione Alessio Palombi sarà una delle più numerose e competitive dell'intera manifestazione. A fare la parte del leone ci sarà l'atletica leggera con ben 82 convocati, seguita dal nuoto che schiererà 48 atleti. A guidare la sfilata dell'Italia durante la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Conejedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
0: Tutto pronto quindi, quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo, come al solito vi relazioneremo in merito ovviamente su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica, ovviamente attraverso le frequenze di Studio 100.

0: Vinocrazia. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Massimo Donadè, comincio subito.
3: Buongiorno.
2: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
2: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
2: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
2: Se no fanno i conti degli
3: alla
2: anni.
3: Alla fine.
2: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21.

0: 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
1: Esatto.
0: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
1: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie, e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
0: E passione e dovere.
1: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
0: il sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
1: Massimo,
0: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
1: Sì.
0: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
1: Sì, è vero.
0: Allora, spiegami un po', di che dobbiamo parlare oggi con te?
1: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
0: Mai allenatore,
1: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
0: E poi perché il passaggio ad altri sport?
1: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
0: è stato
1: la mia, il mio divertimento.
0: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
1: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
0: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
1: quindi era
0: una bella classe. Quindi mondialità e scuole, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
1: sì,
0: ricordo,
1: lì,
0: la piscina di via Bruno.
1: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì, in quel contesto. Non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni. E sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
0: Giocavate lì, no? In via
1: Giocavamo
0: Bruno.
1: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e un campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
0: io
1: gioco?
0: Intanto guardo, perché ci saluto, passano amici,
1: ed era tutto lì invece.
0: Quindi,
1: avevamo 2 campi,
0: abbiamo detto judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì con la piscina il nuoto,
1: e poi da lì
0: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
1: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
0: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto. Ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi: vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
1: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione.

0: edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ah, quindi quest'anno c'è una novità.
0: Presso il Morvedo.

0: Ci sono, avete avuto Paltrinieri anche oggi.
1: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
2: Ah, e ci sarà.
1: Non so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
0: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
1: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
0: Qui entra in gioco il dirigente.
1: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte.
0: Prego, lasciamoci al centro il tabellone, eccoci qua,
1: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
0: utenza,
1: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
0: Tra l'altro, le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare. Lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
1: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano
0: e degli
1: accorgimenti.
0: Tu sei
1: ottimista. Che ovviamente, Angelo, scusami,
0: prego,
1: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
0: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
1: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa, quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
0: privato
1: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma
0: di cominciare
1: almeno
0: in serenità.
1: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
0: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
1: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
0: Ah, ecco, torni al primo amore.
1: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva. Perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno,

0: di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile, non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale e popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente Tarantino,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì, però, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, poi hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, con 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
2: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel 2000.
1: Quindi è concordata sia la scrittura che la... che l'intelaiatura anche del testo?
2: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà da, te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà da una, esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa, e tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. E io scrivo. Poi scrive lui. Qualcosa la scrive
1: così.
2: Lui. Perché lui comincia, mi dice, ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario, però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio sterminato.
1: Quindi aveva bisogno di didascalie profonde, diciamo.
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
2: Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
1: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17, presumo un paio d'anni ci hai lavorato,
2: sì,
1: vero?
2: Sì,
1: ma tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
2: Gli appunti io li ho recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati, pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo cambio.
1: Quello la bozza l'ha vissuta.
2: Sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo vissuto.
1: E di quello che avrebbe voluto.
2: Si ricordava tutto.
1: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
2: Sì.
1: Abbiamo detto, questo è il film.
2: Lo scopone scientifico di Comencini.
1: È una delle commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
2: Sì, ed è...
1: Presumo nel periodo romano.
2: Nel 72. Siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema.
1: È una commedia che vince Cannes, una commedia italiana che vince grandi, no, questa in generale è un periodo eccezionale.
2: Sì, lo scopone scientifico ebbe tantissimo successo,
1: periodo là.
2: Poi farà anche una cosa con Rossellini. E con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che...
1: Qui è compatibile.
2: È bello scoprire.
1: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
2: Sì.
1: Qui è con Patti Pravo.
2: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, che in cui ovviamente...

0: Entrambi hanno neanche 30 anni perché erano più o meno coetanei ed è al Piper, uno dei
1: Neanche a
0: templi
1: dirlo. Eh sì. Qui
0: della
1: un bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto
1: magnetico
0: bello,
1: questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini
1: Ha
0: e donne.
1: amato, punto.
0: Ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore delle
1: richiama
0: Camelie.
1: la pièce che tu prima ci hai
0: Sì,
1: descritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, fu una
0: perché avevano,
1: provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato,
1: Quindi
0: non si vedeva niente di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto, ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fuché. E lui è Renettano, Renettano, compagno di Anna Fuché, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è
0: attore.
1: un omaggio a Taranto questo, tra l'altro. Anna Fuge è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fuché, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fuché sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale de dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fuché. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna
0: sì.
1: Fuge. Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì, è via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio?

0: cosa, le quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
1: È il
0: frequentato i
1: periodo
0: laboratori?
1: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me al
0: Beh, si è
1: punto, no?
0: affidato, si è
1: Sì.
0: affidato.
1: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. E, che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
0: È stato
1: palcoscenici.
0: avviamento per tanti. Per
1: Sì, assolutamente.
0: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
1: A me piaceva
0: culturale, della curiosità culturale.
1: stare dietro le quinte, ero molto attratta, cioè, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
0: Eri
1: come mi
0: brutta
1: chiamava così.
0: zingara.
1: E sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva e esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
0: Bella esperienza.
1: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
0: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
1: Sì.
0: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
1: Streller,
0: Streller.
1: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto, è il periodo in cui conosce anche Pier Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me
0: O
1: con
0: Simona
1: Simona
0: Giorgi.
1: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista, e gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande

0: regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5 proprio, nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, dice: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, sarà una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, allora entro
0: dell'incontro
1: mai.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia. Insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale, a tutto tondo. Avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, il
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta di
0: Esatto,
1: Anfiteatro,
0: sì.
1: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo. Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello
0: Taranto.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. non era un fermo immagine, era lei che, rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità.
1: Lui poi fece una chicca nelle acrobate di Soldini. Mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, l'istrionico. Sì, sì. Per quanto torna

0: dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, ma vedrai che quello si candida,
1: Abbiamo un
2: no?
1: pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché no?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte, tra
2: tante,
1: l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
1: Qui tu sei
2: tanto,
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire
2: assolutamente sì,
1: e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno, per noi cittadini, e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra
2: ultimamente,
1: di Mala, penso
2: ecco,
1: agli anni quando è arrivata l'Ilva, penso al dopo, penso alle
2: è stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori ILVA, i lavoratori non ILVA, è come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città, tra
2: sì,
1: virgolette, a
2: però
1: sé.
2: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'ILVA, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto,
1: chi
2: capisci?
1: lavora
2: Ma non
1: lavora,
2: è
1: eh.
2: solo l'ILVA, abbiamo il
1: Il
2: cementificio,
1: lavoratore va
2: abbiamo,
1: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
1: Oh,
2: tutti,
1: ricordiamolo a
2: bisogna,
1: tutti quanti, magari, Tamuri nasce
2: certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ok,
2: assolutamente sì,
1: qua qualcuno ogni tanto ha
2: ho una
1: pensato
2: foto
1: che
2: che
1: perché è
2: testimona
1: nato Tamburi
2: questo,
1: vicino alle ciminiere? No.
2: assolutamente, i tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
2: Diciamo che qui abbiamo l'acquedotto
1: Ecco, il
2: romano e il
1: rumore del
2: rumore,
1: Tamor.
2: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: È
2: di
1: il
2: tamburi
1: cassone.
2: e quindi la gente quando
1: Bum bum.
2: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
1: Tu
2: si
1: eri di
2: sentono i
1: quei
2: tamburi.
1: bambini che faceva il bagno tranquillamente o già? No.
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
2: Città
1: sei
2: Vecchia.
1: vissuto in Città Vecchia. Ti
2: Assolutamente sì, Via Pentite 53,
1: manca Via Pentiti?
2: tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano dove sono nato io, dove siamo nati tutti la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
2: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
2: Magari, magari, avevamo altri progetti
1: Non ci
2: anche.
1: puoi

0: pensare.
1: Di fare, assolutamente no, perché quindi, no, hanno chiuso proprio la strada, ah. Hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in Città Vecchia. Nasco in Città Vecchia. Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
0: Ah, quindi ti ho trovato anche
1: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle, due zie.
0: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
1: Io vivevo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, pensa un po' oggi.
0: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
1: Assolutamente.
0: Lo dico io che abito al di là.
1: Assolutamente
0: del Ponte
1: Girello,
0: sì. Al di qua.
1: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo.
0: Ah, ecco.
1: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non hai mai mollato qua?
1: No, assolutamente.
0: Un mini bar?
1: Assolutamente, no, no.
0: Bis,
1: no,
0: ter.
1: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti immagini fuori da Tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
0: In che epoca?
1: Abbiamo, c'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: Football
0: quella,
1: Club Taranto. De
0: Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
1: Sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì, sì, sì, sì. Lopez, Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione?
1: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Ah, prima questo.
1: Perché ero,
0: Aristei.
1: Sì. Venivano a prendere le cassette. Romanzini. Venivano a prendere le cassette. Regalo che papà dava chi
0: fino segnava. Agli anni 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente,
0: altro.
1: Sì.
0: Pensando assolutamente. Che Invernizzi all'Inter, poi venne al Taranto. Sì.
1: Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
0: sì,
1: da Taranto.
0: Tanti.
1: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un sì. Grave infortunio.
1: Assolutamente.
0: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
1: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
1: no, bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
1: Bravissimo, ed era questo
0: ne
1: quadro
0: enorme.
1: Ho parlato
0: enorme. Con suo figlio l'anno scorso.
1: Con Antonello?
0: Sì, Antonello. Proprio la statua?
1: Sì.
0: E anche quindi...
1: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
1: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, diceva, la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva, no, questa è una luce vera di speranza.
1: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del mini bar.
0: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto?
1: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare
0: quella soglia. Va bene, chiudiamola così.
1: Sì.
0: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato.

0: Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale. Cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere
1: Quindi
0: ICO.
1: ogni anno è un anno nuovo.
0: Ogni anno è un anno nuovo. Quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo, di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto. E mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di
1: Da
0: crescita.
1: come ti esprimi, mi sembra difficile vederti fuori contesto.
0: Difficile
1: Non ti
0: vedermi fuori
1: immagino.
0: contesto, difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: Freschi di
0: in
1: studio.
0: freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito
1: Di quanta
0: amministrativo.
1: gente parliamo oggi qui?
0: Beh,
1: Quanti
0: tieni presente che
1: siete?
0: ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti
1: Al di là
0: di.
1: delle collaborazioni,
0: Al
1: delle.
0: di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media
1: Media,
0: impresa.
1: media, hai ragione. Piccola e media impresa. Hai
0: Parlerei di media impresa,
1: ragione,
0: sono 40
1: certo.
0: stipendi che vengono
1: Bello che
0: erogati
1: il prodotto poi è
0: mensilmente.
1: nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale
1: È
0: zero,
1: certo.
0: no? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile, con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui diciamo, le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un comune che funziona. Cioè, ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente,
1: Non è
0: sono.
1: la Valle dell'Eden, però dal tuo punto
0: No.
1: di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo
1: Anche
0: costruito
1: perché se
0: tutti
1: la musica è
0: insieme.
1: finita, gli amici se ne vanno, tanto
0: Ecco,
1: per. Tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: assolutamente, no, non possiamo, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: Hai
1: lì? Che
0: pescato una
1: anno
0: foto?
1: è? Sì, se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente,
1: Dove sei?
0: un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là, no? Il 98-99 è stato il primo, forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era diciamo un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case,
0: due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e, certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano.
1: Ma lo dico, se non mi menano.
0: E la bandiera, e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, che dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai
0: che
1: un produciamo. Immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è un altro, no, un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi perché, questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità.
1: Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro,

al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti insomma a questo punto della stagione.
0: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto, noi non abbiamo tantissimissimi posti perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli, perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per la Mardia non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere, perché chiaramente il turista che poi viene da fuori e porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
1: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli

0: quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso, rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
1: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat, e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente, che è con gli Adi Capongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adi Capongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il Gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con...
1: C'è la musica anche il 30,
2: quella non manca mai e quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre,
1: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika,
1: questa serata
2: aprirà,
1: particolare.
2: Sì, aprirà la serata per gli Adi Capongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, e però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo, perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso, certo. E quindi poi approfondiamo. Agosto, quindi, che cosa ci aspetta?
2: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento diciamo multiplo, che è organizzato dalla Onlus, che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma tante attività alle quali insomma, si può partecipare con una donazione, e quindi poi
1: ne parliamo con Gaia
2: assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione, perché è comunque un evento bello, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo credo con una festa di fine estate, no? Tutti,
1: certo,
2: gli appuntamenti di Lido Gandoli come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
1: Vabbè, quindi continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido Gandoli,
2: certo,
1: e, insomma, anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere, certo, il mare alle spalle,
3: il mare protagonista,
1: quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora ragazze, grazie.
2: Grazie a te.
1: Intanto ci rivedremo più in là sicuramente, e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessandro.

0: Ride Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo che, come dicevo, si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi

0: Poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
1: certo,
0: che riguarda l'animazione.
1: Groove, cariche di groove.
0: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
1: musica. Parlo degli Adicapongo, ho visto che sono abbastanza carichi.
0: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
1: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogni abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana, perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
0: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
1: sì,
0: da questo.
1: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quella ti fanno uscire dal locale.
0: A qualsiasi età.
1: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
0: certo.
1: Quindi classici, per esempio, come Mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
0: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo.
1: Sì.
0: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
1: Insieme alle altre Mother Funk It, è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto. Sì.
0: Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli, e quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
1: sì,
0: la sera del 31 luglio per questa cena, spettacolo sulla terrazza oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo.
1: E cantare insieme.
0: E cantare insieme, appunto, insieme a Marika Tisei ed Enzo Mignogna, prima degli Adicapongo.
1: Certo.
0: Vi bella aspetto accoppiata.
1: Qui.
0: Bella accoppiata.
1: Ci vediamo in queste terrazze a Lido Gandoli il 31 luglio.
0: 31 luglio, Marika Tisei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto,
2: infatti,
0: dalle parti nostre, vogliamo fare un'intervista seria.
2: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
0: Con Vincenzo Albano.
2: Buonasera.
0: Buonasera, ciao.
2: O buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, Vincenzo Albano,
2: sì,
0: tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
2: Allora,
0: di Taranto.
2: Io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
0: Però sei di Taranto, diciamo.
2: Però sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
0: Oh. E l'inverno? È Zelig.
2: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
0: Un giorno tornerà. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa,
2: no,
0: però un giorno tornerà.
2: Mollo la macchina e prendo la BRT.
0: Beh, sfruttiamola a questo punto.
2: Cavolo, certo, c'ho già il biglietto pronto io.
0: Senti, Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto.
2: Aia.
0: Nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
2: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione.
0: Però a te piace la musica.
2: Molto.
0: Ed eri quasi quasi portato a fare il musicista.
2: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali.

0: in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo, avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la
1: Cioè
0: rockstar, ecco.
1: cosa che avresti voluto fare, di la
0: Eh
1: verità.
0: sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
1: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
0: Non lo direste mai.
1: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta
0: Oh, no,
1: differenza.
0: no. Oh mio Dio. Sì, grazie,
1: Sì.
0: grazie per l'accostamento. Grazie per
1: Senti,
0: l'accostamento.
1: Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
0: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici, molto divertente, devo dire. Guarda, al riguardo
1: Ma
0: potrei
1: potrebbe.
0: invitarvi domani
1: Sì,
0: a
1: domani.
0: Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, e che problema c'è? 4 che mese? Agosto,
1: Agosto. Andiamo
0: agosto.
1: incontro ad agosto.
0: Mi
1: E
0: sceglie
1: scegliere.
0: 4 agosto con...
1: Ce le abbiamo tutte vicine
0: Eh sì.
1: praticamente.
0: Risollevante per i 30 anni del
1: Ah.
0: Risollevante, stiamo girando per, diciamo, per i comuni pugliesi in vista del 30° Festival del Cabaret di Martina
1: Ma ci
0: Franca.
1: sarai a Martina Franca?
0: Credo, spero, insomma,
1: Devo chiamare
0: vediamo
1: Mauro
0: che
1: Pulpito?
0: ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
1: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci
0: Ma
1: mettiamo
0: sì,
1: niente.
0: ma quello dorme a quest'ora. Quello c'ha la pennichella lunga. Comunque, domani Nardò e il 4 a Bisceglie. E a
1: Allora,
0: Taranto no, vogliamo dirlo a
1: vogliamo
0: Taranto no,
1: dire
0: vogliamo
1: che
0: dirlo.
1: non lo fai?
0: Non lo faccio, ma non per me, non per me. Io volevo
1: Allora,
0: fare.
1: chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo
0: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
1: Ecco,
0: Io
1: vedi,
0: voglio
1: questa
0: fare il mio spettacolo comico gratuitamente
1: di
0: al
1: fermata in
0: capolinea
1: fermata.
0: della BRT.
1: Questa è una bella idea, però, eh? Ne dobbiamo
0: Come i
1: parlare.
0: Beatles.
1: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia
0: Sulla
1: della
0: tettoia.
1: BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di
0: Di Zelig,
1: Zelig.
0: sì.
1: È un po' la lacrimuccia è scesa a tutti quando è finita, di la verità.
0: Io ero lì,
1: Appunto.
0: sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole e deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni, e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zeligone, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti? Perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta e coloro che fanno la stand-up,
0: Sì.
1: no? Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: Tu la
0: secondo
1: senti la differenza?
0: sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand-up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand-up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie, precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere più
0: Ecco,
1: moderni.
0: non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già
1: Certo, e
0: passate.
1: tu ovviamente che cosa hai scelto la BRT come tematica, vedi? Cioè
0: Esatto!
1: proprio per.
0: Ma ne avrei, però non
1: No,
0: voglio.
1: no, no, no, no, ma
0: Ecco.
1: anche perché hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto, ma
1: Esatto,
0: io non vedo
1: e quindi.
0: l'ora di raggiungere il. Si può raggiungere tutto.

0: tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano. Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo Taranto-Milano direttamente in BRT. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in piazza.
0: 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole,
1: E quindi è il mercoledì, domani mercoledì. E poi il 4 invece di agosto
0: Bisceglie,
1: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Vabbè,
0: poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online, ricordare la data.
0: Ogni stagione.
1: Ogni stagione.
0: Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera
1: ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così, sì. Insomma,
0: ma mi sono accorto adesso c'è il mare, non
1: guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates.
1: Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che gli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Si parla di equilibrio,
3: si parla di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione, materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: interessate,
3: attente, e poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona i benefici,
1: certo,
3: del relax,
1: dello star bene a
3: 360 gradi.
1: Senti,
3: sì.
1: Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
3: Sì,
1: poi
3: esisteva,
1: ovviamente la location lo permetteva, visto che qui...
3: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
1: Ecco, allora già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Gandoli.
3: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà,
1: certo,
3: per avermi concesso,
1: certo,
3: di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto... ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
1: Sì.
3: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare.
1: Cioè tutte le
3: attività
1: legate al mare.
3: Tutto quello che il mare offre. Secondo me noi dovremmo comunque incentivare, prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
1: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
3: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
1: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Gandoli per avere informazioni su questo corso innovativo.
3: Va bene.
1: Buon lavoro.
3: Perfetto. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Gandoli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
4: Buonasera.
1: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
4: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
1: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
5: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, due medaglie di bronzo nella juniores femminile e una medaglia d'argento.
1: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, proprio va a lui e al lavoro che sta svolgendo e l'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione sì. di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
4: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece svolgere SAP dico che è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità, ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
1: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare insomma, che dovrai affrontare, e soprattutto cosa ti aspetti, perché magari sai non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
5: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare, se non

0: di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo io così come tutta la squadra perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
1: E allora l'invito è quello anche se non volete fare sappe perché magari lo ritenete impegnativo di venire qui a Lido Candeli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi, insomma, questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
0: Grazie,
1: Sviva
0: grazie a voi.
1: Sabato, grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Candeli nella squadra del SAP. Ciao, Mario Tagarelli.
2: Ciao. Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
1: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini, abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tubiduca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
3: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco. Il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia, quindi insomma abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere insomma un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prioni. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo insomma di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa, cioè l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
4: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale.

0: A novembre, per cui diciamo siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale e lo vorremmo insomma raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma, che sono eventi di aggregazione però, quindi voglio dire comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma comunque far stare
1: aggregativa,
0: sì, assolutamente.
1: E allora noi ci ritroveremo più in là a parlare insomma in uno speciale del Tu Vi Duca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola Alessano, e noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL
1: e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Io sono, mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione. Il ragioniere

0: Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
1: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
2: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
1: Perché siete qui oggi?
3: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
1: Il tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
4: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
5: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
1: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
1: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libero.
10: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto Libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto Libera!

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente

0: Tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità. Quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: È il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore.

amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto

0: Proprio patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: piace e convince, e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina da

Al network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo.

che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Ti spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi... non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Michele, come si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Si continua a parlare di ex Ilva anche dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che riaprono una ferita profonda. Difendere i lavoratori di Cornigliano è legittimo, ma Taranto non può essere chiamata ancora una volta a sacrificare salute, futuro e sviluppo. Paura all'Alba Martina Franca per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono state tratte in salvo dopo essere state svegliate dal barboncino di famiglia. L'animale ha dato l'allarme consentendo agli

0: infatti di fuggire, ma non è riuscito a salvarsi. Il comune di Massafra dispone la chiusura della moschea di Viale Marconi. Secondo gli accertamenti, il locale sarebbe privo dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. La sindaca Giancarla Zaccaro precisa: nessun attacco alla libertà religiosa, le regole valgono per tutti. Futuro Nazionale rivendica la segnalazione che ha dato il via ai controlli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis riaccendono il dibattito sull'ex Silva. Taranto rivendica il diritto a non essere più considerata una città da sacrificare e chiede un futuro fondato su salute, sviluppo e autonomia. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto.
0: Una posizione netta sul futuro dell'ex Silva è quella chiesta dall'Associazione Giustizia per Taranto al sindaco Piero Bitetti dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo l'associazione non bisogna puntare al rilancio dell'attuale modello industriale, ma avviare il superamento dello stabilimento con bonifiche, tutela dei redditi e nuove opportunità occupazionali. Nella nota vengono citate anche le posizioni dei possibili acquirenti: Jindal interessata all'intero complesso, compresa l'area a caldo, mentre Arvedi guarderebbe solo agli impianti a freddo. Critiche invece a Confindustria, IGE e Federmanager per il sostegno alla continuità produttiva. L'appello al sindaco è chiaro: dettare le condizioni al tavolo e difendere gli interessi della città. Il tempo della fabbrica è finito, sia ora quello di Taranto, conclude l'associazione. Ed andiamo avanti con la cronaca. Paura a Taranto per il crollo del solaio di una palazzina in via Dante. Nessun ferito, ma gli abitanti sono stati evacuati in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento. Il direttore Dario Galitelli.
1: Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di tre piani situata al civico 110 di via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora

0: da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
1: E paura all'alba anche a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. Cinque persone sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'allarme dato dal barboncino di famiglia, che però è morto tra le fiamme. Il direttore Dario Galitelli.
0: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. Cinque le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione e consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale, però, non c'è stato nulla da fare: il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna, inoltre, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo al momento restano da chiarire.
1: Chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra per presunte irregolarità. La sindaca, nessun attacco alla libertà religiosa, futuro nazionale, rivendica la segnalazione che ha avviato i controlli. Dario Galitelli.
0: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi.
1: E ancora cronaca, paura a Pulsano per un vasto incendio lungo la pista ciclabile che conduce alla località Gabbiano. Le fiamme hanno interessato un canneto in viale La Fontana e hanno coinvolto diverse automobili, minacciando anche le abitazioni vicine. Sul posto i vigili del fuoco, con il supporto della polizia locale, restano da chiarire le cause. E andiamo adesso avanti. Libreria sociale e presidio di Book Crossing rimossi in via Nitti a causa dell'ordinanza emanata in vista dei giochi del Mediterraneo, che fino al 5 settembre impone la liberazione di strade e marciapiedi dagli ingombri. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Via Nitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
3: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni, e con ottimi risultati, perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri, e questo è stato un peccato, perché sull'ordinanza purtroppo forse si è scritto un po' meno.

0: meglio si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Deors. Probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai Deors. Ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
1: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
2: Dal 5 agosto al via le domande per gli incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità. La Regione Puglia stanzia 4 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di favorire circa 450 nuovi inserimenti lavorativi. Il servizio. Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18 mila euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E andiamo ora a Campomarino di Maruggio, dove il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili ha visitato l'Invictus Camp, il campo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncologiche, croniche e genetiche. Il servizio.
3: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Maruggio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
4: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
5: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto sia i volontari, sia chi ci lavora, ma soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche

0: quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio, questo ci inorgoglisce.
1: Grande successo ieri al Fiorino.

0: Ad intervistarlo per noi c'era Sabrina Morea.
1: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
2: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
1: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere
2: Ci
1: tutti.
2: vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di intanto di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio. Da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere. E lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni. Tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Riparte la stagione della Vibrotech Volley Taranto, presentato il progetto per il prossimo campionato di Serie B. La società rosso-blu punta su una programmazione e valorizzazione del territorio e annuncia il primo acquisto, lo schiacciatore Alessio Fiore, il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV Marco Cardellicchio e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché è un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolte dalla database della federazione.
4: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di primo agosto di persone che non avevano nulla da fare.
5: La cosa più importante è quella: noi tutto quello che stiamo cercando di

0: di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto. Stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
1: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
2: E per questa edizione è tutto, noi vi invitiamo a seguirci ancora sui nostri canali social, Facebook ed Instagram e sul canale 98 del Digitale Terrestre, nonché sul nostro sito www.studio100.it. L'appuntamento invece con una nuova edizione del nostro telegiornale domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotech che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B, dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley, che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport, e parliamo di calcio, perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, assolutamente.
0: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio, siamo alle soglie della prima settimana di lavoro, i rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giuliatto. Diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni, intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
1: Sì, assolutamente. Oggi tra l'altro ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giuliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina tra l'altro c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti, un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giuliatto. Da una parte Corvino e Rajkovic con Soldani dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio oltre Marini, alle spalle c'era invece Nicola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skolic e Magallanes, in difesa invece c'era la coppia Guastamacchia del Vino con Potenza a destra e Corallini a sinistra, in porta Catelli, dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua, a centrocampo c'era Ziosmanovic, Vukoja e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio, che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento

0: congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena, quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro, la squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti. Vediamo che il dialogo c'è, è consistente, è costante soprattutto, il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita, e che dire Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
1: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato, e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo servizio, certo, Volevo sottolineare questo, perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata, Guastamacchia da una parte, Avi Morales dall'altra, spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
0: Al momento no, io ho chiesto personalmente ad Avi Morales proprio alla fine dell'allenamento, ho detto: ma vi hanno scoppiato già, che cosa è successo? Avete già avuto la prima discussione? Lui ha detto ovviamente no, diciamo che dal punto di vista tattico certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche per scherzare, giocare, quindi da questo punto di vista sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile, vediamo se questa storia, effettivamente questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi. Però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice o comunque allo Savio, magari nei due tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai Dario. Parlavi di mercato, il DS Pagni comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
1: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
0: Sì. Settimo giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate, inoltre, esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso, con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina, invece, il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime idee tattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.
1: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettame, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità dei prossimi impegni.

0: in calendario per il Taranto?
1: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giuliano e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Panni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma, però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale, non si vede un ritiro così importante a Tarto da tanti anni, la famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta e anche lo staff è di primissimo livello, abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint-Germain. Quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello schetto, sono arrivate le bruschette. E questa è
0: Quindi
1: un'altra bellissima
0: sempre in
1: cosa.
0: ambito culinario arrivano le nostre chicche,
1: Permettimi di dire questo, al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7, poi con le varie conversazioni che si
0: eh? Sì.
1: formano, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno, e quindi è
0: Bene,
1: più
0: bene.
1: piacevole. Poi iniziano a salire le gradazioni, è sempre quello il discorso, alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine. Diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
0: Bene,
1: Quindi aspettiamoci questo.
0: ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe. Noi ci rivediamo nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
1: Grazie, grazie. Dario, permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista. Ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
0: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro. Noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe Delisanti.
2: Sono quattro gli appuntamenti fissati dalla società rosso-blu tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa Valdichiana. Mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. Quattro prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove la squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
0: E adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto la Basilicata, la Valdagri, per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amiche con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio.

0: Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata dal 2 al 13 d'agosto. Il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari d'inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese. E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo, perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore. La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto. A meno di tre settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri, 259 uomini e 239 donne impegnati in tutte le discipline inserite nel programma ufficiale. La delegazione guidata dal capo missione Alessio Palombi sarà una delle più numerose e competitive dell'intera manifestazione. A fare la parte del leone ci sarà l'atletica leggera con ben 82 convocati, seguita dal nuoto che schiererà 48 atleti. A guidare la sfilata dell'Italia durante la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Coneiedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
1: Tutto pronto quindi, quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo. Come al solito vi relazioneremo in merito, ovviamente, su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica, ovviamente, attraverso le frequenze di Studio 100.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?

0: Bill!
1: Oh, ciao, Ellen, tesoro!
0: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
1: No, non ho ancora avuto il piacere.
2: Come sta?
1: Benone, grazie per l'interessamento.
0: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
2: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
3: Ah, tutto bene, signore?
2: Aldo.
3: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
2: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
3: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
2: Oh. Ellen?
0: Sì?
2: Jimmy ci aspetta al solito bar.
0: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
2: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Ha enormi piantagioni di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
4: Nient'altro.
0: Bene.
3: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
2: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le notizie dall'estero, le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
3: Asciugamano,
5: prego. Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
3: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
2: Posso parlare ora?
3: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
2: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
3: Ah, il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
2: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
3: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
2: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
0: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
1: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
0: Dici davvero?
1: E facce di bronzo.
2: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
0: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
2: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ellen.
0: Non ti vedo da un
6: po'. Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
2: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai,
0: bene,
6: bella?
0: E tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
0: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
0: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
1: Grazie, signore. Davvero
6: chi è questo orangutano?
2: Un amico.
6: Un Tom Collins, prego.
0: Niente per me, grazie.
1: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
0: Coraggio, di che si tratta?
6: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui. È lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
2: No.
0: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
0: A Londra per le nozze?
1: Che onore.
0: Tom,
1: cara, vuol dire che ci separiamo?
0: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
1: Da bere, figliuolo.
2: Con che mezzo andremo?
6: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
2: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura. Ma
1: allora fra 8 giorni dovremo dirci addio.
0: Possibile, e sono tanto felice.
6: Ellen.
0: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
0: No, niente.
1: Ellen, chi è questo tipo?
0: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
1: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
1: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
6: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
1: Questo è un insulto.
6: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
1: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
0: Mi ero scordata di
6: Ma si faccia così male la mia, ragazza.
0: Male.
6: Bisogna pensare ai bagagli.
0: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
1: Avrai tempo.
6: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
0: A Londra com'è la moda?
2: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
2: Permetti?
0: Certo.
6: Tieni retto, va.
0: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
2: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
7: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
8: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
8: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
8: Ma certo. Addio, Ellen.
9: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
1: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
1: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
1: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dire?
1: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
6: Visitatori a terra.
0: Non devi andare adesso, addio.
1: Ma Ellen,
0: su,
1: io...
0: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
1: Ah, sì, cara, sì.
0: A presto.
9: Visitatori a terra, Barbara. Il ricordo di queste settimane resterà...

0: Ha indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Oh, mi mancherai, John.
2: Ciao, Pico.
1: Ciao, Jimmy.
2: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Oh, e divertitevi.
3: Oddio, Ellen.
2: Oh, ciao, tesoro. Arrivederci. A presto. Ciao, cara, arrivederci.
3: Ehi, chi sta salutando lei?
2: La mia ragazza, è quella là.
3: Quella è la mia.
2: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
4: Ma cosa fate? State fermi.
5: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
4: Fermi, ragazzi, smettete, ascolta. Ma insomma,
1: povero Jimmy.
4: Smettetela, basta, separatevi.
6: Che magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
6: Già.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
6: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
6: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
6: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese.
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere.
2: Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
3: È un vero lord.
2: Non ci tengo affatto.
4: Miss Bowen?
1: Sì?
4: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
2: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, merci buone. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: Oh, certo.
1: Oh, mi scusi.
2: Non c'è di che.
1: Che spiacente.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
3: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con

0: Questa nozze è una vera invasione, però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
0: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
0: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
3: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
0: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
0: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
0: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
0: Andiamo? Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
0: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
0: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
4: Boh, si tira avanti.
0: Strabilianti questi vestiti inglesi.
4: Che cravatta originale, eh?
0: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
2: Oh, tutti i giorni.
0: Mi scusi, credevo che fosse lui.
2: Ma guarda, grazie.
5: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
0: Sicuro.
5: A più tardi allora, salute.
0: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo.

0: solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
1: Oh, è splendido.
0: Sì, un tempo. Deve essere qui.
1: Un pavimento ideale per ballare.
0: Già.
1: Da quanto tempo è disabitato?
0: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
1: Penso tu debba rimpiangerli.
0: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
1: 7 in punto.
0: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
1: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
0: Tenta almeno.
1: Sì, se vuoi.
0: Certo. Salve.
1: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
1: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
1: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
1: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
1: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
1: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
1: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
1: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché. Ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché? Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è?

0: Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
2: Alla coppia reale.
3: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
3: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
0: Ah, lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
0: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: Tre.

0: Le sterline, papà.
1: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
0: Mancano 5 scellini.
1: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
0: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
1: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
2: Ciao, fratello.
1: Alla coppia reale, viva!
2: Grazie.
0: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
2: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
0: Al Rayton. È il mio fidanzato.
2: Non ne sembra molto entusiasta.
0: Oh, sì, invece.
2: È un segreto?
0: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
2: A Chicago?
0: Abita là.
2: E lei abita qui?
0: Sì.
2: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
0: Quasi 2 anni.
2: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
0: Non ho mai pensato di non esserlo.
2: E ha spesso sue notizie?
0: Boh, per solito ogni 8 giorni.
2: Oh.
0: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
2: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
0: Oh, sì.
2: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
0: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
2: Ah, e allora?
0: Appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
2: Beh, no.
0: A lei non dispiace, vero?
2: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
2: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
2: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
3: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
4: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, in formissima.
4: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
4: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
4: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
4: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
4: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
4: Fafaville.
5: Oh, splendido, dalle un pizzicotto da parte mia.
4: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
4: Mi ha capito.
6: Cos'è tutta questa confusione?
2: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
6: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
2: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
6: Telefonagli e chiediglielo.
2: Spiritosa.
6: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
2: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
6: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
2: Si è fatto solo qualche risata.
6: Qualche risata?
2: Null'altro.
6: Ah. Oh.
2: Avanti. Buongiorno.
6: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
2: Come va?
6: Bene.
2: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
6: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
2: Oh, magnifico, grazie. A che ora è la sfilata?
7: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
6: Benissimo, da quanto non ti vedo.
7: Lo so, 4 giorni.
6: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
7: Certo, cioè spero di sì.
6: Perché?
7: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
6: Oh, ma vedrai di liberartela. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
7: Mi disimpegnerò.
6: Sai che ti trovo benone?
7: Ah, grazie.
6: Ti penso sempre.
7: E io penso tanto a te.
6: Come?
7: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
6: Cioè?
7: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che sia diventata...

0: essere una faccenda seria.
1: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
0: La sfilata?
2: Oh, è già finita.
1: Aspetta, li faccio tornare.
2: È caduto dal piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
1: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
2: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
1: Ma svelta, io... svelta.
2: Un minuto solo.
3: Cosa stai suonando?
1: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
3: E perché non la provate qui?
2: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
1: Va bene. Fermi, per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
1: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
2: E i nostri ultimi 2 numeri?
1: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
2: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
1: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
1: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, e come potrei?
1: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
1: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
1: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
2: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
1: Oh, non fa niente.
4: A che ora domani?
1: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
2: Alle 11? Per fare cosa?
1: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
2: Ma se hai detto che andavano bene.
1: Beh, voglio assicurarmene.
2: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
1: Di che cosa stai parlando?
2: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
1: Ma dov'è la chiave?
2: L'avevi tu?
1: No, io non l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
2: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
1: Ti manca solo il pulpito.
2: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
1: Io no, amore.
2: No, questo lo so.
1: Chi è?
2: È John. Non può venire alla prima.
1: Non può? Oh, che peccato.
2: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
1: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
2: È un debole e io detesto i deboli.
1: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
2: Va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
1: Non lo so.
2: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
2: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
1: Saremo atomici.
2: Idrogeni.
1: Un trionfo. Speriamo. Ellen, non scordare che niente conta come il successo.
2: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti sento.
1: Aspetta.
0: Già. Me
1: l'ha ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci,
1: tu non vuoi.
0: Strilli, tanto perché ho detto che sei scema, e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non ti hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io...

0: signor lontano da te?
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.

0: Credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro, ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
0: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Helen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
0: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
0: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
0: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
0: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
0: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
0: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Kie?
1: Să nu eu, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come...

0: un borsaiolo.
1: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
1: Ah, sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
1: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
1: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo, ma lui guarì.
1: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
1: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
1: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
1: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
1: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
1: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
1: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
1: Buonanotte, amicone.

0: partirà alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno?
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco, chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava, grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
4: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo.

0: ritardo anche al suo funerale.
1: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
0: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
1: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
0: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
1: Sai cosa penso?
0: No, cara.
1: Che non veda l'ora di rivederti.
0: Credi proprio? Sono a posto?
1: Oh, sembri un figurino.
2: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
4: Ah, sì, signore.
2: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
2: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
2: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
0: Salve, James.
2: Buongiorno, Sara.
0: James, sei elegante e bello.
2: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
0: Con questo traffico oggi.
2: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
0: Vogliamo andare?
2: Permettimi.
3: James, no.
2: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
1: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
1: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
1: Sì.
5: Avanti.
6: Buonasera.
5: Edgar.
6: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
5: Oh, dunque.
6: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
5: Sposato?
6: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
6: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Me ne sto interessando solo per lei.
6: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
6: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
6: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
6: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
6: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
6: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
7: Secondo atto, signor Bowen.
6: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Helen! Helen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?

0: Perché?
1: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
0: Oh, io ci sto già pensando.
1: Ecco, vedi?
0: Ma tu non vuoi sposarmi?
1: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
0: Credo di sì, Tom.
1: E che si fa allora?
0: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisbegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Oh? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tom.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: andati
1: sei
0: sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi. Ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Io voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar? Dove?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
1: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, scusatemi, cara.
1: Permesso? Permesso?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele, né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film, non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolpidem.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardare

0: guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
2: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno, ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
2: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno, ma tiravamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
2: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
2: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
2: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
2: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
2: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
2: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
2: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
2: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
2: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
3: Sta arrivando.
2: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Collocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film,

0: guardi che cosa ha fatto.
1: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
2: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
1: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
2: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
1: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
2: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
1: Lei è una vera amica.
2: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
1: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
2: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
1: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
0: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.

0: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
1: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
0: Ha paura della folla, eh?
1: Via, via, togliti di torno.
0: Che t'è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
1: Non voglio essere fotografato stasera.
0: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
3: Fermo!
1: No! Lasciatemi!
0: Signor Maine,
1: mettetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
4: Silenzio.
1: Ah, ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni?
6: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
0: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
0: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
0: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
0: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo...

0: quella scena all'arena di Hollywood, non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
1: Mi scusi, signor Niles.
2: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Main.
0: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
3: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
0: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
3: Il signor Norman Main, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
0: Senti, Libby, finirà sui giornali?
3: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Main.
0: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
4: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
5: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
4: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
5: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
4: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
5: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
4: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
6: Oh, ciao, Norman.
4: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
0: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
4: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
0: Non conosci la parola basta, eh?
4: Non mi piace questo discorso, Oliver.
0: Avrei preferito non vederlo.
4: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
4: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
4: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
4: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare.
4: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
4: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
4: Va bene,
0: da tanto
4: Oliver,
0: tempo.
4: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
4: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
7: Bene.
4: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
5: Caviale, signore?
4: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
5: Non lo so.
4: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
5: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
4: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché
0: piccolo...
2: sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
4: Tu senti che ha qualcosa.
3: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
5: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
3: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
5: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Oh, yeah.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
12: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare, silenzio.
13: Chuck.
4: Azione.
14: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
14: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
14: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.

0: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
1: Ah, oh, questo è molto carino.
0: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
2: Oh, questo mi piace.
0: Lo dica?
2: Vicky Lester.
0: Lo ridica?
2: Vicky Lester.
0: Ancora.
2: Vicky Lester.
0: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
6: Flash? Lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
2: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
2: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
8: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
2: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
2: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Manda la porta sempre sulle case eccezionali. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme. No, Smith non è qui.
2: Società Autotrasporti Acme.
14: Posso parlare col signor Smith?
2: Il signor Smith non... Oh, Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
2: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
2: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
2: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
2: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
2: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
2: Cosa stai dicendo? Non
14: prendi
2: capisco.
14: Tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
2: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
14: e io le starò accanto.
2: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
0: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un

0: vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
8: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: O non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
9: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
9: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
9: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
9: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
9: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
9: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato.
9: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
9: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
9: Se smettessi di bere?
1: Sì!
9: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
9: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!